E si continua sempre a ritmo di cumbia, arrivano le nostre produzioni targate Abbey Record Edizioni Bagutti, Il Silenzio dei Ricordi. Un buon suono anche da parte mia.

un po' in vacanza, non so voi. E adesso torniamo un pochino indietro con il tempo, andiamo un po' con la tradizione. Arriva questa bellissima peghina, arriva Canzone Mia. Le belle canzoni, la tradizione non deve mai mancare, eh? Vai così.

dal giorno, come ho detto prima, toglie il medico di torno. Bisogna amare le donne, uomini, mi raccomando. E allora adesso arriva questa bella mazurchina della fisarmonica del nostro Massimo per voi. Vai così.

voi siete una meraviglia, siete bravissimi, grazie, grazie di cuore. E allora adesso diamo il tempo al nostro Massimo di cambiare strumento, arriva questo bel valzer lento, sono le lacrime d'argento, le belle canzoni della musica da ballo, dedicatissimo a tutti gli amici della Paschiera.

applauso, perché qui di fiato ce ne vuole, lui di fiato ne ha da vendere. Senti che roba, che calore, grazie, grazie davvero, grazie, bravo Massimo. E allora adesso arriva questo bel terzinato che vorrei dedicare a tutti gli innamorati. Siete belli come il sole. Grazie, dedicatissimo a tutti gli innamorati. Questo Amo Te, in particolare agli amici della Valtellina, Verica, Manuel.

0: Motte, le bellissime canzoni d'amore questa sera alla Peschiera, Sogna per voi.
1: Dedicatissimo a tutti gli innamorati, ai innamorati che si stanno guardando anche da casa.

0: i bellissimi terzinati, la dolcissima voce di Sonia Mori.
1: Grazie di cuore, dedicatissima a tutti voi, grazie, grazie davvero, le belle canzoni. Allora adesso arrivano anche le belle canzoni della musica italiana. Arriva

0: Voilà. Cha-cha-cha. Grazie.
1: Grazie, arriva al mare. Grandi successi del Midi con Lucio Dalla, il nostro Massimo per voi.
0: Grazie, grazie, gentilissimi.
1: È
0: grazie.
1: Bello, è bravo, ce li ha tutte lui, signora. Le ha veramente tutte.
0: Troppo gentili, grazie.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Allora adesso arrivano anche i grandi successi del mitico Sal Da Vinci, dedicatissimo a Giuseppe. Arriva questa Rossetto e Caffè. Vai così.

0: successi di Angelina Mango. Sonia!
1: Bravi nostri baciatero, meravigliosi, ma che ballerini di latinoamericano, magnifici. E allora adesso accontentiamo anche i nostri amici che ci hanno richiesto questa bella mazzurchina e arriva la nostra voce, la voce di Davide, con questa Disturbo. E allora chiediamo, Davide, se questa

0: quanto sono le belle canzoni della musica da ballo, il nostro Davide per voi.
1: Grazie.
0: Grazie davvero di cuore, bravo Davide, grazie.
1: Grazie.
0: E allora prima di continuare, qui ci sono degli auguri da fare. Partiamo subito con la prima dedica. Tantissimi auguri di buon compleanno a Egle dalla compagnia. Auguri Egle da parte dell'orchestra e anche sicuramente da casa ti arriveranno gli auguri. Poi buon compleanno a Gabriella, a Egle dalla compagnia. Allora Egle, sono tutti per te Egle, tantissimi auguri di buon compleanno. E allora ti vorrei dedicare questa nostra bella canzone che si chiama In capo al mondo me ne andrei insieme a te.

canzoni. Grazie, grazie davvero di cuore. Allora adesso arriva questa bella baciatina. Arriva a darte un beso, anche dos, anche tres besos. Quanti baci, eh? Vai così.

e arrivano anche le belle canzoni

0: si per schierare per le canzoni.
1: Grazie.
0: Di Sanremo 2026, il nostro massimo per voi.
1: Grazie.
2: E dai che si continua, non perdiamo il ritmo. E arriva Esibizionista.
0: E bene, canzoni di Annalisa. Vai.

0: schiera. 1, 2, 3. Grandi, siete fantastici, grazie. E adesso arriva una bella tarantella. E arriva la tarantella, quella rock. Quelle tarantelle rock, che ci piacciono come noi, eh?
1: Come
0: vero?
1: Noi, esatto.
0: Vai Davide.
1: Forza ballerini della peschiera. Arriva la tarantella.

fantastici, grandi, meravigliosi. E allora adesso ci calmiamo un pochettino, per poi scatenarci ancora. Arriva questo bellissimo terzinato dedicatissimo a tutti voi. Vi amo davvero, perché noi senza di voi non siamo niente, ragazzi, grazie davvero di esistere, le belle canzoni, grazie, gentilissimo, il mio balletto,

0: Chiara, dedicatissima a tutti voi e agli amici da casa.
1: Grazie.
0: Sonia,
1: io questa canzone vorrei dedicarla a voi, vi amo davvero, grazie davvero di esistere. E allora adesso arrivano anche i grandi successi del mitico Gianluca Grignani, arriva la bellissima voce del nostro Massimo. Ci stringiamo ancora, eh? Vai Massimo.

0: grandi successi del mitico Gianluca Grignani.
1: Grazie.
0: La prossima voce è quella del nostro Massimo. Grazie. Per voi.
1: Grazie, gentilissimi. Grazie,
0: grazie, grazie davvero. Grazie. Le belle canzoni, eh? Grazie. Grazie Massimo. E dalle belle canzoni della musica italiana ritorniamo alle belle canzoni, quelle della musica da ballo. Arriva questa bellissima canzone che la cantiamo io e Davide, Per l'eternità.

0: signori, la copia per voi, Davide, Sonia Mori, l'eternità.
1: Le belle canzoni, il nostro Davide si è anche commosso, eh?
2: Esatto, Sonia.
1: Grazie, grazie davvero, grazie, gentilissimi.
3: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
4: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata. Lo spettacolo completo firmato Radio Liscio. Oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo. Trasformare la tua serata in un ricordo che rimane. Radio Liscio.
1: Adesso arriva, ci hanno richiesto questa bellissima kizomba, arriva questo ritmo lento, le nostre belle produzioni AB Record, vai così, muy

0: ritmo lento, la chizomba, la sensuale voce di Sonia Mori per voi.
1: Nostre belle produzioni, grazie, grazie davvero di cuore. E adesso è arrivato il momento di questa bellissima canzone che mi hanno richiesto già inizio serata. La canzone che ci ha fatto ballare, ci farà ancora ballare e cantare questa rapsodia. Vai così!

0: cuore per voi.
1: Grazie, le belle canzoni della musica navallo, grazie, meravigliosi, grazie di cuore. E aumentiamo ancora

0: Sogno Amari per voi.
1: Grazie, grazie davvero di cuore, grazie, gentilissimi, grazie. E allora ci hanno richiesto una bellissima canzone, torniamo un pochettino, dopo faremo anche il cia-cia-cia, torniamo un pochettino indietro con il tempo. Arriva questa bellissima Begin, Mi manca il sole, delicatissima.

Grazie, grazie davvero di cuore, grazie, gentilissimi. E adesso arriva anche questo bel foxettino, dedicatissimo a tutte le morette, però il nostro Davide ha un debole un po' per tutte le donne, le more.

Dedicatissimo c'è il nostro Davide per voi, dedicatissimo a tutte le donne. Bravo Davide. Allora adesso grazie. Arriva anche questa bella mazurchina, la fisarmonica è quella del nostro Massimo per voi. Vai così.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con... Ma cos'è questo palco?

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre. Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì, al nord instabile, residuo sul nord-est e sull'Emilia Romagna, ma in attenuazione in giornata, poi il tempo invece sarà più soleggiato altrove, un po' di variabilità l'avremo anche al centro con qualche fugace piovasco sull'Adriatico, più soleggiato con variabilità diurna lungo l'Appennino, al sud stabile, soleggiato il tempo, con temperature in lieve diminuzione, venti moderati da nord-ovest, mari che risulteranno ancora mossi e tutto maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, ben ritrovati a tutti questo giovedì 11 giugno 2026. Allora, come va? Siete carichi per il weekend? Pronti per partire? Io vi do il benvenuto ad Energia Contagiosa. Sarò qua per le prossime due orette a tenervi compagnia in questa giornata che ci traghetta verso il venerdì, no? E quindi non può essere che una giornata splendida. A calendario per oggi abbiamo tanta buona musica, ma quella ovviamente sulle frequenze di Radio Liscio non manca mai, e nel mio caso se ne occupa il nostro buon Max, che sta in regia, Max Quarti. Cercatelo anche su Facebook, mi raccomando, anche il sottoscritto è presente come Alo Fa Cose su Instagram e TikTok. E poi, giusto appunto, news curiose che arrivano un po' da tutto il mondo e tanti eventi che stanno per scatenarsi in questo fine settimana davanti a noi. Quindi ci aspettano due orette belle piene, un po' di musica per scaldare l'atmosfera, e vi aspetto qua, che si comincia.

Ed eccoci on air, carissimi, ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa, siamo pronti per partire con un'altra bella puntatozza insieme, due belle orette molto molto piene di eventi, feste e chi più ne ha più ne metta. Però prima un po' di saluti. Io sono qua che giro sulla pagina nostra Facebook, ci sono un sacco di post, un sacco di novità e anche tanti amici che ci salutano, quindi mando un bacione a Miki, a Simona, a Ste, a Raffaele, ciao a tutti cari che ci date il buongiorno anche da queste parti. Allora, sentite un po', siamo pronti per partire con la nostra puntata di oggi. Volevo subito dirvi che sono uscite le mete consigliate dalla guida Michelin per l'estate 2026, così almeno se avete ancora da prenotare ci sono. La Sardegna è l'unica meta consigliata in Italia, capito? Costa Smeralda, vabbè che ve lo dico a fare. Nell'elenco troviamo anche la Riviera Maya nel litorale caraibico in Messico. Allora, devo dire la verità, vado in Sardegna quest'estate, sono appena tornato dal Messico, quindi evidentemente io sto proprio in hype in questo periodo. Ma c'è anche il Vietnam centrale, sono stato anche qua, molto molto bello, un bellissimo mare, la penisola di Fuyen, anche Maiorca viene proposta, quest'isola spagnola meravigliosa, isole greche e poi anche qua l'altra tappa del mio viaggio, Miami Beach, quindi un posto spettacolare. Beh, devo dire che ci ho pigliato, evidentemente sono proprio in hype, ho prenotato un po' di anticipo un po' di tempo fa, ma le ho beccate tutte, ben venga, bravo Alo, ecco. Vediamo se becco anche gli eventi perfetti per il weekend, questi tutti per voi. Ce ne andiamo prima in Umbria, ad Acqua Sparta, in provincia di Terni, per una festa del Rinascimento che va raccontata assolutamente. Poi ce ne andiamo in Piemonte, prima la 69esima sagra della Fragola di Peveragno a Cuneo. Poi ce ne andiamo a Garbagna, in provincia di Alessandria, per passare dalla Fragola alla sagra delle Ciliegie. E concluderemo il nostro bel viaggio di oggi in Emilia Romagna. Prima l'antica fiera di merci e bestiame che si tiene a Poggio Renatico questo weekend in provincia di Ferrara e poi giù a Cellai, provincia di Firenze, per la sagra del tartufo. Io direi che abbiamo un bel menù apparecchiato, di quel che c'è non ci manca niente, giusto un pizzico di musica, quanto basta.

E rieccoci on air, ben ritrovati a tutti carissimi. Prima tappa della nostra puntata di oggi. Oh, il weekend ormai è alle porte, sta per scatenarsi con domani. Entriamo nel vivo e finalmente, anche perché c'ho un bisogno di tirare il fiato io in sto periodo che non finisce mai, sarà questo caldo soffocante che mi toglie la voglia anche di stare al mondo. Ma per fortuna che ci sono in giro eventi per l'Italia e questa voglia me la fanno tornare. E tra questi c'è un bellissimo evento storico questo weekend, anzi in realtà è cominciato lo scorso weekend e va avanti fino al 21 giugno, e sto parlando della festa del Rinascimento. Siamo in Umbria, in provincia di Terni, nella bellissima Acqua Sparta. Allora, vediamo un po', innanzitutto l'antefatto storico, perché quando parli di una festa del genere devi parlare giustamente di quello che ci sta dietro e perché si arriva qua. Ed è una festa che celebra l'arrivo nel 1614, pensate un po', del principe Federico Cesi II, detto il Linceo, e della sua famiglia, poco dopo il matrimonio con la nobile Artemisia Colonna, testimonianza storica documentata nelle lettere ad opera degli accademici stelluti Faber De Filis e pubblicata nel Il Carteggio Linceo di Giuseppe Gabrielli. Federico Cesi è una delle figure più significative, leggo, della cultura scientifica del primo 600, per il suo ruolo di fondatore nel 1603 dell'Accademia dei Lincei, prima accademia di carattere eminentemente scientifico d'Europa. Hai capito? Sostenitore anche di Galileo Galilei. E quindi questa festa, dove potete immaginare che tutto si articola in momenti storici, con abiti medievali, insomma, sembra di fare un tuffo in un'altra epoca vera e propria. E cosa succede? Che la festa si articola in un susseguirsi di manifestazioni che coinvolgono l'intera città di Acqua Sparta. Sotto il gonfalone i contradaioli parteciperanno a 4 avvincenti sfide e obiettivo è la conquista della città. E quindi abbiamo la contrada del Ghetto, la contrada di Porta Vecchia e la contrada di San Cristoforo. Il corteo è una rappresentazione storica che apre la manifestazione, che vede sfilare nel centro storico di Acqua Sparta numerosi figuranti in abiti rinascimentali, giusto appunto per valorizzare anche le tre contrade. Andando al programma dell'edizione 2026, allora, taverne aperte dal 7 al 21 giugno, e questo già ci piace. Andiamo al nostro weekend, quindi quello che sta arrivando, perché il programma è molto lungo. Allora, in realtà possiamo già partire da oggi, dove c'è il convegno Il Cioccolato e i Sapori, e questa sera c'è un saggio di danza, mentre invece venerdì inaugurazione della mostra a cura del laboratorio Uni3 di Acqua Sparta, un altro convegno serale, il mercato rinascimentale, e alle 21:30 il gioco delle dame in piazza Federico Cesi. Mentre invece, venendo a sabato, le meraviglie, vabbè, un paio di convegni anche questo qua presso la sala del trono di Palazzo Cesi, riapre il mercato rinascimentale, e alle 21:30 c'è la giostra dei tamburi sonanti, quindi grande sfilata a colpi di bacchette tra i gruppi dei tamburini delle contrade. E venendo a domenica, che è sempre un pochettino il giorno clou, alle 21:30 c'è il gioco dell'oca dei bambini. Ma per andare proprio invece al vero palio e alla vera celebrazione, diciamo, quindi il grande gioco dell'oca, bisogna andare a sabato prossimo la sera, e poi nella giornata di domenica 21 c'è il grande corteo delle contrade e la proclamazione della contrada vincitrice, a seguito proprio di tutti i giochi che si tengono in queste giornate. Quindi un bellissimo weekend anche in quel di Acqua Sparta, provincia di Terni, che vi attende per farvi immergere in tutta la sua magia rinascimentale, proprio con la festa del Rinascimento. E allora, dame e messeri, buon divertimento a tutti coloro che passeranno di là.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Rieccoci on air, carissimi. Allora, si parla adesso di cellulare alla guida. Temone. Vabbè, tutti sappiamo quanto sia pericoloso utilizzare il cellulare alla guida, quindi non voglio dire le solite banalità, però è uscita questa ricerca di ANAS sugli stili di guida, realizzata da Global Research su oltre 4.000 persone e 5.000 osservazioni dirette lungo le principali arterie ANAS. E lo trovo molto interessante perché sono dei numeri che parlano chiaro. Dice che soltanto quasi il 42% degli automobilisti usa il cellulare in modo corretto mentre è al volante, scegliendo viva voce, bluetooth o assistenti vocali. Poi c'è circa un 9% che continua tranquillamente a utilizzare il telefono come se nulla fosse, e sappiamo che le pene sono asprissime perché ti possono portare via la patente, c'è una multa pecuniaria molto importante. Il 15% quasi ammette di digitare il numero prima di attivare il viva voce. Eppure la consapevolezza non manca, continua il sondaggio. Il 75% degli intervistati considera lo smartphone un rischio per la sicurezza stradale, mentre il 34,5% dichiara di non usarlo mai durante la... Ma è evidente come si caschi in tentazione. Dall'indagine risulta che soprattutto quelli che ci cascano di più sono quelli che noleggiano veicoli appunto a noleggio o guidatori meno esperti, addirittura i motociclisti. Ma come fa il motociclista a usare il cellulare? Io, è proprio l'ultima cosa che mi viene in mente quando sono in moto, di usare il telefono. Sto così bene nei miei pensieri che, guarda, mi ci stacco volentieri. Il dato più preoccupante riguarda chi ha avuto un incidente negli ultimi 2 anni. Pensate che quasi l'8% del campione dichiara di essere stato coinvolto in un sinistro, e tra loro quasi il 91% ammette di utilizzare il cellulare mentre guida, contro una media generale del 65% del campione. E non andiamo mica bene, eh? L'86% tra l'altro approva le nuove norme del codice della strada, comprese le misure più severe e la revoca della patente in caso di reati commessi sotto effetto di stupefacenti. Un consenso molto ampio che però comunque non serve poi molto a eliminare i comportamenti scorretti. C'è qualche segnale positivo anche in questa ricerca: il mancato rispetto del divieto di sorpasso scende al 15% rispetto al 2022, cresce anche l'uso delle cinture posteriori, perché anche queste vanno utilizzate oltre a quelle anteriori, quindi non ve lo dimenticate. Insomma, ragazzi, la macchina, quando si guida, bisogna star concentrati sulla guida, guardare la strada e evitare di perdersi. Poi ogni tanto può scappare, dipende anche voi come siete, se siete gente che non guida mai e che giustamente si trova per la prima volta alla guida dopo un po' di tempo, ancor lì triplice attenzione, perché poi ovviamente, come in ogni cosa, l'esercizio aiuta. Detto questo, zero telefono alla guida, non si beve quando si guida, ci mancherebbe altro, e concentrazione, insomma, testa sulle spalle, dai, diciamo così, che è una roba importante. Un po' di musica, cari, quella la potete ascoltare mentre guidate, anzi vi rasserena anche nella giungla del vostro traffico quotidiano. A tra poco.

Sita. Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

E riaccoci insieme, carissimi. Prossima tappa dall'Umbria, ci trasferiamo in Piemonte. Due bellissime sagre all'insegna di due tipologie di frutta che in questo periodo vanno per la maggiore. E come non potrebbe essere che così, sto parlando di fragole e ciliegie. Ah, che meraviglia! Allora, cominciamo da Peveragno, che sta in provincia di Cuneo, dove sabato e domenica prende via la 69esima edizione della Sagra della Fragola. Già me la posso sentire, bella fresca. Allora, questo paesino si tinge di rosso in occasione appunto della sua storica sagra, uno degli eventi più identitari di questo territorio. Infatti qui la fragola, leggo, non è soltanto un prodotto agricolo, ma è proprio un simbolo di appartenenza, no? È il frutto di un sapere continuo, tramandato e valorizzato con grande passione, perché quando si arriva a questo punto, così tante edizioni, vuol dire proprio questo. Il paese si trasforma in un vivace percorso di gusto e di artigianato. Infatti ci sono stand stracolmi, ovviamente, di fragole freschissime, dolci tipici, confetture e preparazioni tradizionali che accolgono i visitatori per le vie del centro. Non ci sono mai stato in questa Peveragno, potrebbe essere una bella occasione. Insomma, si trovano tutti, agricoltori, le persone del paese, e quindi è una cornice molto molto familiare, molto carina. Tra l'altro è questa sagra, che è organizzata sia dalla Proloco che dal consorzio di tutela e valorizzazione, è proprio un appuntamento molto molto autentico che promuove proprio tutto il territorio e tutte le sue ricchezze. E tra le cose che proprio non ci si può perdere c'è l'elezione di Miss Fragola, che è un divertente concorso, naturalmente, no, con tutte le fanciulle locali che diventano simbolo fragoloso, ecco, identitario del territorio. C'è un Peves Got Talent, quindi canti, balli, fai ridere, stupisci, emozioni, ci si può iscrivere. Questo è venerdì, si tiene venerdì 12 giugno, e via, insomma, un evento via l'altro. Sono sulla loro pagina Facebook, con tra l'altro tante belle foto di fragole. Questo è il primo evento, e dalle fragole però passiamo anche alle ciliegie, perché un'altra festa che va raccontata si tiene a Garbagna. Questa volta siamo in provincia di Alessandria, si tiene soltanto domenica, e sto parlando della 58esima sagra delle ciliegie. Allora, siamo in Valgrue, un posto rinomato per le sue ciliegie. In particolare c'è la pregiata varietà Bella di Garbagna, che è tipica del territorio. Quindi anche qua stand gastronomici, dove ovviamente le ciliegie sono protagoniste, anche in alcuni piatti, in alcuni dolci, confetture, anche qua sciroppi, eccetera. Ma ci sono anche un sacco di piatti locali, no? Come possono mancare in un posto del genere? Anche qua spettacoli musicali e folcloristici, animazione per i bimbi, e poi la degustazione guidata della Bella di Garbagna, proprio per apprezzarne tutte le sue caratteristiche. Questo frutto, leggo, è particolarmente votato alla conservazione sotto spirito, mantenendo intatte la sua consistenza e il suo sapore senza sfaldarsi. Ed è perfetto anche per i cioccolatini boeri, quelli con la ciliegia dentro e un pizzico di alcol. Va bene, mi avete conquistato. Ok, per forza. Allora devo mettere Garbagna in lista per questo weekend, 58esima sagra delle ciliegie, e perché no, anche la 69esima sagra della fragola a Peveragno, provincia di Cuneo. Io andrei dappertutto. Devo decidermi entro domani. S'ha da fare il programma.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Quello di Radio Liscio è un meraviglioso mondo sempre a vostra disposizione. Attraverso la nostra app, scaricabile naturalmente da tutti gli store, potete portarci sempre con voi, con la nostra diretta sempre a disposizione, con tutti gli speaker che si alternano a questo bellissimo microfono e poi tutta la nostra musica e tutte le novità che fanno parte del mondo di Radio Liscio, le crociere, le vacanze, la Radio Liscio Summer Tour e tutta una nuova stagione che stiamo già scrivendo per voi. Stay tuned! Radio Liscio, scarica l'app e adesso le news e poi torno da voi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nuova ondata di attacchi USA all'Iran. Nelle scorse ore Teheran ha risposto con lanci di missili e droni verso le unità navali americane e diverse basi USA nel Golfo. Poi l'annuncio di Trump: stop ai raid, ma l'Iran firmi l'accordo o riprenderemo. Il servizio di Laura Supino.
2: Riesplode la guerra nel Golfo Persico, dove si è conclusa una nuova ondata di attacchi americani su diverse postazioni iraniane nello stretto di Hormuz, prevalentemente postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, ma anche a quanto si apprende un impianto idrico e l'impianto petrolchimico di South Pars. Teheran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz e risposto con attacchi missilistici contro basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, che conferma gli attacchi e anche di aver attivato le difese antiaeree. Secondo fonti iraniane sarebbero state colpite anche due navi USA. Il Pentagono smentisce, parla di un atto di diplomazia coercitiva e fa sapere di aver impiegato negli attacchi ben 49 missili Tomahawk. Poco dopo le 3 di notte, ora italiana, Trump ha annunciato uno stop provvisorio alle operazioni militari. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno, la minaccia dei Pasdaran. Diverse fonti confermano tuttavia contatti nella notte tra diplomazie e mediatori per evitare un'escalation.
1: Seconda ondata consecutiva di proteste, violenze razziste a Belfast, dove gruppi di uomini mascherati e vestiti di nero hanno scatenato per le strade una vera e propria guerriglia e una caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia, che ha risposto con dure cariche. Il premier britannico Starmer condanna le violenze e annuncia l'invio di altri 200 agenti a sostegno delle forze locali. Sport, calcio, tutto pronto a Città del Messico, l'ombelico del mondo del calcio. Nel magico stadio Azteca le emozioni della cerimonia di apertura, incentrata sulle leggendarie figure di Pelé e Maradona. Poi si gioca con il primo match tra i padroni di casa e il Sudafrica. Gianni De Gaetano.
3: Da Pelé e Maradona a Yamal e Mbappé, gli altri Messi e CR7. La storia siamo noi. Il tributo alle leggende Orei e al Pibe de Oro accende il mondiale numero 23. La palla poi passa a chi fa rima con fuoriclasse. Mai rassegna così vasta. 48 squadre divise in 12 gironi che viaggeranno tra USA, Canada e Messico, il paese da cui tutto avrà inizio. Oggi la cerimonia inaugurale nel magico scenario dell'Azteca. Come non pensare a Italia-Germania 4-3 e far aumentare la nostalgia d'azzurro. Alle 21 la gara d'apertura gruppo A tra i padroni di casa e il Sudafrica. In un'ideale griglia di partenza, la pole position d'ufficio è riservata ai campioni in carica dell'Argentina della Pulce, che garantisce: abbiamo ancora fame. Dietro l'albiceleste la Francia, seconda in Qatar, le corazzate Spagna, Germania e Inghilterra. Guai a dimenticare il Brasile, costruito da Carlo Ancelotti. Domani la prima giornata del gruppo A si completa con Sud Corea, Repubblica Ceca, mentre scatta il girone B con Canada, Bosnia.
1: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci qua carissimi, seconda ora di energia contagiosa. Fatemi subito ringraziare Lucianino che scrive dalla provincia di Roma. Ciao carissimo, dal buongiorno a tutti, ci ringrazia per tutta la musica che riportiamo a lui. E poi c'è anche Franca, lei ci scrive dal VCO, quindi Verbano, Cuseo, Ossola. Ciao carissima anche a te, grazie mille, siete molto simpatici, eccetera eccetera eccetera. Ci fa molto piacere avervi qua con noi. Sentite, tra un po' ci facciamo l'ultima tappa del nostro viaggio di oggi, però vi devo raccontare di sta roba che è un'iniziativa un po' provocatoria, questa Street Easy, no? Dove si può acquistare e vendere casa, che ha lanciato una promozione Reserve Your Future, praticamente lanciando delle prenotazioni in dei ristoranti e in dei locali fino al 2046. Un'iniziativa nella quale partecipano 12 esercizi, sono caffè, teatri, studi di yoga, ci sono anche appunto 5 ristoranti dove si può prenotare un tavolo fino al 2046, no? E allora dicono è perfetto per una città come New York che vive di ristoranti, e cenare in alcuni di essi è praticamente impossibile, no? Quelli situati tra Brooklyn e Manhattan. Faccio qualche nome, io non li conosco: il Gage & Toller, la Steakhouse di Brooklyn, il Ross and Daughters, il Commodore, il Clinton Street Baking. Insomma, sono tutti dei posti molto in, molto esclusivi e anche molto tradizionali, no? E quindi loro dicono adesso si prenota per il 2046. Ovviamente è una provocazione, però in realtà le prenotazioni sono valide, quindi se questi locali resisteranno all'inflazione, alle posizioni che magari cambiano, le risorse umane, il costo del lavoro, le tasse, le materie prime, gli affitti, ecco qua che tra 20 anni potrete godervelo. Vabbè, insomma, un'iniziativa sicuramente molto ottimistica. Se avete in programma di andare a New York da qui ai prossimi 20 anni, io mi porterei avanti, sa mai che risparmi qualcosina. Siamo ai pazzi ormai carissimi, ce n'è davvero per tutti, per fortuna che ci sono alcune feste che ci riportano coi piedi per terra. Tra queste l'antica fiera di merci e bestiame di Poggio Renatico, dove vi porto tra un po', e anche la sagra del tartufo di Cellai Firenze. A tra poco.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E rieccoci qua, carissimi, ultimi eventi in questa giornata insieme, in questo giovedì. Domani, quando ci sentiremo, praticamente staremo dando il benvenuto al weekend, e questo già mi solletica l'entusiasmo. Allora, vi do un altro paio di opzioni che mi ero tenuto qua per il vostro fine settimana, che ci portano prima in Emilia Romagna e poi in Toscana. Allora, cominciamo da Poggio Renatico, provincia di Ferrara, dove c'è l'antica fiera merci e bestiame. Da venerdì, quindi da domani, fino a domenica. A me piacciono molto queste fiere, innanzitutto perché affondano le loro radici nel tempo, e questa è una anche rievocazione storica dell'antica fiera del bestiame, che tra 800 e 900 era molto importante per l'intera comunità del territorio, perché una volta le fiere del bestiame erano davvero importanti. Gli allevatori portavano in queste fiere i loro capi dopo un anno intero di lavoro, più anni di lavoro, perché poi tanti capi, e poi pascoli, e poi giornate in montagna, eccetera eccetera. Oggi è una rievocazione, è un appuntamento molto importante con le eccellenze del territorio e delle tipicità, però una volta aveva una connotazione di tutto un altro tipo. Ed ecco che quindi c'è questo antico mercato animato da molti espositori locali per riscoprire, giusto appunto, la tradizione contadina e agricola del territorio, stand creativi e artigiani locali, stand gastronomici, luna parco, street food, insomma non manca proprio nulla di tutto quello che c'è. Ho qui davanti un bellissimo programma che vi vado a raccontare, a partire da venerdì, dove dalle 20 alle 23:30 tutta l'area interna sarà dedicata appunto al punto ristoro, con dei menu proposti da ristorante da Pippi Cavallini e pasticceria Paola. C'ho anche il menu speciale, aspetta che lo vado a vedere. Tra le varie cose da mangiare, ecco qua il risotto alla gricia con guanciale, pecorino e pepe nero, e come secondo questo meraviglioso piatto di carne, un arrosto farcito con prosciutto cotto e asparagi con contorno di patate arrosto. Tanta roba. E la sera si va avanti con uno spettacolo rewind degli anni 90, questo venerdì. Sabato invece, dalle 17 alle 23:30, la fiera è aperta, c'è il battesimo della sella, quindi si va a cavallo. Alle 19 c'è il punto ristoro, questa volta con il menù stuzzicheria, che già che ci sono vado ad aprire, quindi hot dog, hamburger, cheeseburger, patatine, e poi servizio al bar, mojiti come se piovessero, spritz, Yugo spritz, eccetera eccetera, per una serata divertente che prevede anche il settimo raduno Turbo Truck. C'è anche il ristorante Primo Maggio che vi aspetta, anche lui con grigliate di carne, stufati di fagiole e salsicce, cappellacci di zucca, penne del contadino, mamma che fame che mi viene. Alle 21 gruppo trattoristi e poi DJ set con Sprango DJ, e alle 23 le Donatella, anche loro, quindi DJ set con le Donatella. E per concludere la giornata di domenica, che ovviamente come spesso accade parte molto presto, la mostra mercato apre alle 7, benedizione e cerimonia alle 9:30, trattori, animali in fiera, mostra di attrezzi agricoli, ancora menù, trattoristi, battesimo della sella, la falconeria e il menù del ristorante Primo Maggio, che propone ancora questi piatti di ieri con le grigliate, gli stufati di ieri, di sabato, eccetera eccetera. Si va avanti fino alla sera, quando troviamo lo spettacolo musicale con Harley Max, che è una cover band di Max Pezzali, che ci sta sempre. Vado al volo, mi trasferisco dall'Emilia Romagna alla Toscana, Cellai, provincia di Firenze, dove per gli amanti del tartufo, ecco che in questa frazione del comune di Rignano sull'Arno c'è la sagra del tartufo, organizzato dal circolo Arci Cellai Guglielmo Ghiandelli, degustazione di prodotti tipici, mercatini, musica e tanto altro, e ovviamente tanti gustosi piatti a base di tartufo. Tra l'altro una festa che va avanti fino al 21, quindi insomma se ve lo perdete questo weekend avete quest'altra gustosa occasione. Molto bene, quindi ricapitolando: antica fiera merci e bestiame fino a domenica a Poggio Renatico, provincia di Ferrara; sagra del tartufo fino al 21 giugno a Cellai, in provincia di Firenze. Boh, abbiamo fatto il menù completo, direi, no? Dall'antipasto al dolce fino alla frutta, non ci manca proprio nulla. E tra un po' riepiloghiamo tutti gli eventi di oggi.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Eccoci qua carissimi, che bel viaggio anche quello di oggi. Dai, chiudiamo con una notiziola, no? Dopo che vi ho farcito di cibo fino adesso, adesso vi parlo degli alimenti che fanno bene. Perché io vivo un po' secondo questo principio, no? Vivo proprio da leone durante il weekend, mangio, bevo, assaggio di tutto. Poi durante la settimana però devo andare a compensare, no? Con la palestra e con la dieta. Però in realtà se uno mangia bene, in realtà la dieta non serve neanche poi più di tanto. E quindi ecco appunto sta ricerca che ci parla di 10 alimenti che ci possono aiutare, specie in sto periodo estivo, no? Mi sembrava carino chiudere così. E quindi acqua e tè verde, vabbè, idratazione lo sappiamo, alla base di tutto, al primo posto, circa 2 litri d'acqua al giorno, aiuta il cervello a lavorare meglio. Frutta secca, mandorle, noci, pistacchi, anacardi, sono ricchi di grassi buoni e anche questo aiutano a gestire lo stress e a far lavorare bene il cervello. Le uova, fonte completa di proteine, quindi perfette per la funzione cerebrale, ma anche la vitamina D, quindi tanti aspetti positivi. Le uova, frutti di bosco, mirtilli, lamponi e fragole proteggono il cervello dallo stress ossidativo. I mirtilli nello specifico lavorano su memoria e concentrazione, interessante. Yogurt e kefir regolano l'umore grazie ai probiotici che aiutano a mantenere un po' di equilibrio, quindi anche il microbiota intestinale ne beneficia, quindi anche tutto il resto. Vabbè, verdura, foglia verde con folati e magnesio, quindi spinaci, bietole, cavolo, vanno anche bene nella regolazione del tono emotivo. Cioccolato fondente, vabbè dai, 30 grammi di cioccolato fondente ci sta, fanno bene anche al cuore. Semi di chia e lino, che sono alternative vegetali e quindi fanno bene anche per intestino e cervello. Pane e cereali integrali, senza esagerare, aiutano l'ormone della felicità. E poi salmone e pesce azzurro, quindi salmone, sgombro, sardine e ringhe per gli omega 3. Diciamo che se riuscissimo a mantenerci, no, in questa ottica, non sarebbe male, perché ci aiuterebbe insomma ma anche a vivere un pochettino meglio, soprattutto nel periodo estivo che sta arrivando, o meglio che è già arrivato. Senti che caldo che fa. Bene cari, a tra poco che ci rivediamo tutti gli eventi che abbiamo visto oggi. Buon appetito.

E allora carissimi, rieccoci qua. Dove siamo stati oggi? Ecco qua è il momento in cui riepiloghiamo tutti i meravigliosi eventi che sono stati protagonisti di questa bellissima giornata che è cominciata in quel di Acquasparta, in provincia di Terni, in Umbria, dove fino al 21 giugno vi aspettano per farvi scoprire la loro festa del Rinascimento. Un evento meraviglioso, ispirato a dei fatti storici, come spesso accade quando ci sono queste rievocazioni. Questo nello specifico vede un grande corteo delle contrade che attraversa tutta la città e che poi termina con questi grandi giochi: la gara dei tamburini, il gioco dell'oca, le gare di teatro, il gioco delle dame, in tutte queste rassegne che portano fino al 21, appunto, dove c'è poi la proclamazione del vincitore. Tanti belli eventi in questo weekend, ve li ho raccontati prima, li trovate tutti quanti sul loro sito internet. Andiamo avanti perché siamo stati anche in Piemonte, a Peveragno, provincia di Cuneo, dove c'è la 69esima sagra della fragola, meravigliosa, con queste fragole dolcissime preparate in tanti modi diversi, che fa il paio con la 58esima sagra delle ciliegie. Questa è a Garbagna, in provincia di Alessandria. Anche qua le ciliegie trattate in un sacco di modi e poi ovviamente tanta tradizione del territorio in entrambi i luoghi, con tanti piatti locali messi a vostra disposizione. E per concludere, le ultime due tappe con questa sagra del tartufo a Cellai, in provincia di Firenze, dove il tartufo è gran protagonista in una classica sagra estiva dove c'è musica, divertimento, si mangia tutti quanti insieme, si fa festa, così come lo si fa all'antica fiera merci e bestiame. Questo comincia domani e va avanti fino a domenica, che si tiene a Poggio Renatico in provincia di Ferrara, una fiera che rievoca le antiche fiere dell'Ottocento e del Novecento e che adesso è diventato anche un bellissimo evento di festa con tanti artisti che si esibiscono per voi. Beh carissimi, super weekend è quello che arriva domani, poi ci rivediamo tutti gli eventi che sono stati protagonisti di questa settimana e veramente c'è da leccarsi i baffi, c'è solo da scegliere e partire, perché questo giugno sta portando con sé un sacco di feste super fighe che tra l'altro trovate anche tutte nella nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero. A tra poco cari, un po' di musica e poi ci becchiamo qua per i saluti, vi aspetto.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con Ma cos'è questo palco?

0: È tutto cari, anche per oggi. Grazie mille di essere stati in nostra compagnia in queste due orette. Adesso è ora di cedere il microfono ai miei colleghi che sono pronti, scalpitano per raccontarvi tutto il loro mondo, perché poi quello che passa di qua, no, sono anche le nostre storie, i nostri racconti, i nostri ospiti, la nostra musica, tutto quello che è Radio Liscio e questo bellissimo multiverso che trovate poi anche ovviamente sulla radio, in DAB, Piemonte, Lombardia, Liguria, in tele, lo trovate sulla nostra app di Radio Liscio gratuita per voi, insomma ce la mettiamo davvero tutta. E io vi aspetto qua domani, puntuali dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16, perché domani c'è la puntatona del venerdì con tutti gli eventi che vi ho raccontato a partire da lunedì, uno in fila all'altro, proprio per scegliere. Non sarò solo, ovviamente ci sarà con me il nostro Max Quarti, come sempre fedele regista, pronto a sollazzarvi con la miglior musica da ballo che c'è in giro. Ci si vede qua domani, mi raccomando, puntuali, Radio Liscio. Bacioni cari, buona giornata, ciao.
1: Radio Liscio.
2: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È stata un'altra notte di guerra nel Golfo Persico, con una nuova ondata di attacchi americani all'Iran che si è conclusa poco dopo le 3 di notte ora italiana. Colpite postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito anche due navi USA. Il Pentagono smentisce, fa sapere di aver impiegato 49 missili Tomahawk e parla di un atto di diplomazia coercitiva. A dare l'annuncio della sospensione delle ostilità è stato lo stesso Trump. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno, la minaccia dei Pasdaran. Diverse fonti stampa confermano contatti nella notte tra diplomazia e mediatori per

Ieri notte, dopo oltre 16 ore di camera di consiglio, il DNA del 36enne senegalese non sarebbe stato trovato sul luogo del delitto e non sarebbero state accertate prove della sua colpevolezza. Da Silva, che era in carcere da luglio 2024 e rischiava la condanna all'ergastolo, è stato dunque immediatamente liberato. La procura di Rimini ha fatto sapere che farà appello contro la sua assoluzione. È terminato con una sconfitta al termine di 5 tiratissimi set l'esordio in Nations League dell'Ital Volley maschile, campione del mondo, opposto alla Francia, campione olimpica. Si è giocato a Ottawa in Canada e già stasera nuova sfida per gli azzurri di De Giorgi, avversaria la Germania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, si apre così come ogni giorno il nostro viaggio alla scoperta del nostro archivio musicale fatto di Liscio, di brani delle grandi orchestre di tutti i tempi. Oggi iniziamo con un valzer eseguito dalla Storia di Romagna che, pensate, è dedicata a Carlo Brighi, colui che è un po' considerato il capostipite del Liscio romagnolo, ricordando Zach Lane, questo il titolo appunto, e a seguire un altro valzer, Rosalì.
2: Ricordando Zach Lane.

E abbiamo iniziato la puntata di oggi con il liscio romagnolo, adesso ci ascoltiamo invece due brani eseguiti da Franco Bastelli, Anita e Il nostro giorno.

questa era la voce inconfondibile di Franco Bastelli, Il nostro giorno. Torniamo in Romagna con l'orchestra Castellina Pase, due classici che hanno un po' un titolo simile, La cavallina ad iniziare e subito dopo La gallina.

Vi abbiamo fatto ballare in pista con La Gallina, propostaci da Castellina Pasi. E queste note sono quelle di Mauro Levrini, 10 anni fa. E a seguire, sempre dalla voce di Mauro Levrini, Mai più sola.

questa sera ti senti sola, io ti raggiungerò sotto un cielo di luna piena.

Mai più sola era Mauro Levrini. Adesso passiamo a un estratto dallo Sparone Folk Festival 2025, tre brani eseguiti dai Giuvu una volta. Nell'ordine ascolteremo Canzoni alla buona, Il primo furto e Ricordi di una

Abbiamo concluso questo trittico di brani propostoci dai Giuvud una volta, tratti dallo Sparone Folk Festival 2025. C'è ancora tempo per qualche brano? Prima di concludere la nostra ora insieme, Paolo Tarantino ci propone il più classico dei suoi classici, il brano col quale è più famoso, Unchained Melody, la colonna sonora di Ghost. Ma subito prima ci ascoltiamo La Bella Gente.

E con questo brano di Paolo Tarantino siamo arrivati quasi al termine della puntata di oggi. C'è ancora tempo per l'ultimo brano, ce lo propone l'orchestra spettacolo Raul Casadei, Mirko. Con questo ci salutiamo, vi auguro buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Liscio e noi ci sentiamo domani sempre qui con I Simpatici Italiani.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Radio Liscio.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Bentrovati da Alessandro Cisilin. È stata un'altra notte di conflitto nel Golfo Persico con una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran che si è conclusa poche ore fa. Teheran ha risposto con raid missilistici verso basi americane nei paesi arabi, annunciando anche la chiusura dello stretto di Hormuz. Dall'ambasciatore russo a Roma nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paromanov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. Un falso. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Si ferma la riforma della sanità territoriale cui avevano lavorato il ministro della salute Schillaci e le regioni. Il testo prevedeva il passaggio di una parte dei medici di medicina generale da un regime di convenzione a quello di dipendenti diretti del servizio sanitario nazionale, così da poter assicurare l'avvio dei presidi sanitari di prossimità previsti dal la PNRR. Lo stop è stato deciso dallo stesso governo dopo forti divisioni nella maggioranza di fronte alle proteste della FIMG, sindacato dei medici di base, ira delle regioni che sostenevano compatte la riforma. All'attacco alle opposizioni, la maggioranza si spacca su un'altra propria decisiva riforma. Multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta. L'ha comminata l'antitrust contestandone i claim delle campagne senza fumo utilizzate dalla multinazionale del tabacco, che indurrebbero i consumatori, minori inclusi, a ritenere erroneamente che i prodotti senza combustione non siano nocivi o comunque meno nocivi di altri. L'azienda annuncia ricorso parlando di decisione viziata e ricordando la propria presenza di lungo corso e gli ingenti investimenti realizzati in Italia. È il giorno del via ai mondiali di calcio, le 19 italiane alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri. Shakira, due ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e il Sudafrica. Domani cerimonia e primo match in Canada, a Toronto. Sabato l'esordio negli Stati Uniti, a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento, tra gli altri, di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Sintonizzati a tutto volume in questa giornata, siamo insieme con la melodia italiana, con le orchestre da ballo, con le canzoni generazionali e le loro, diciamo, i loro fatti di vita vissuta, e poi abbiamo la chitarra che ci permetterà di cantare allegramente insieme in questa giornata via radio e via televisione, salutando ovviamente tutta l'Italia che è sintonizzata con noi e non soltanto. Sappiamo che siamo in tantissimi, ci fa piacere perché l'obiettivo

pescato la generazione X e arriva subito Lena Biolcati con Grande, grande amore. Il volo cantava Grande amore, lei invece Grande, grande amore, quindi ancora di più, ancora di più.

Grande finale di voce di Lena Biolcati con Grande Grande Amore, canzone che ci ha riportato al 1986, anno in cui vinse le nuove proposte al Festival di Sanremo. Canzone scritta dal batterista dei Pooh, il grande Stefano Dorazio, insieme a Maurizio Fabrizio. Una canzone che parla un po' dell'attesa trepidante del grande amore della propria vita. Il testo descrive appunto il desiderio e la totale disponibilità a sciogliersi, come fa la neve al sole, a donarsi completamente all'altra persona. Bella canzone, soprattutto anche bello riassaporare quelli che sono i sound, viaggiando nella melodia italiana, nelle generazioni sentiamo le canzoni di come si sono evoluti anche di come si sono evolute anche le registrazioni dal punto di vista uditivo, perché oggi abbiamo il suono digitale, una volta era analogico, quindi sono davvero cambiati le metodologie per registrare. E poi nell'86, in quell'anno, iniziava la SIP con i primi telefoni veicolari, il sistema RTMS, con enormi valigette installate nel bagagliaio dell'auto, quindi il baule veniva messo occupato da queste valigie enormi da viaggio, che all'interno avevano un ricevitore pesante, e mettevano il ricevitore pesante vicino al cambio con questa fara del baule, e chi lo usava nei bar o in strada veniva guardato come un alieno, un personaggio da film di spionaggio, perché effettivamente davvero era qualcosa di innovativo. Oggi il telefono è a portata di mano e ne abbiamo 15 a testa, quindi di conseguenza dall'80.

1996 ad oggi l'evoluzione ha fatto passi da gigante. Altra carta, altra canzone, si continua e si balla con l'orchestra da ballo contemporanea. Boom boom boom boom boom d'amore, Daniela Cavanna in arrivo. Bussiamo con boom boom. Sono qui d'amore.

canzone di Daniela Cavanna, che appunto si collega con la canzone che abbiamo appena ascoltato anche di Elena Biulcati, Il grande amore. Quando si è appunto così infatuati, innamorati, il cuore fa boom boom e le palpitazioni aumentano, e di conseguenza viviamo questa fase di estasi. Sentite il cuore che batte. Il nostro Marco Sasso ha mandato questo effetto del corazon, che se lo mandassimo più veloce sembra l'inizio di cuore matto da legare. Magari potremo poi cantarcela questa canzone quando pescheremo la carta inerente alla canzone acustica. Ma volevo anche ricordarvi di diventare amici social di Radio Liscio, di Prima Antenna, Telantenna, di Studio 1, di seguirle tantissime iniziative, perché davvero sono tante, con l'obiettivo di portare avanti le tradizioni della musica da ballo. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica, l'abbiamo chiamata e allora ci tocca cantare. Però non cantiamo Cuore Matto, la teniamo lì in stand by, cantiamo una canzone che racconta un po' una storia particolare. Sandro Giacobbe anni fa scrisse questo brano dove ci fu la confusione tra la mamma e la figlia, talmente erano uguali. Spesso e volentieri succede che magari la mamma è talmente giovane, si porta bene gli anni che ha e sembra la sorella della figlia, e scrisse questa canzone che inizia così.

Gli occhi verdi di tua madre, grande Sandro Giacobbe, con questa bella canzone, con una bella storia che ci ha rifatto vivere quel Sanremo del 1976, dove si classificò al terzo posto canzone scritta in collaborazione con Daniele Pace e Oscar Avogadro. Bravi bravi che avete cantato il ritornello, perché è una di quelle canzoni che il ritornello fa proprio venire voglia di cantarlo a squarciagola. Altra carta, altra generazione, arriva quella silenziosa con Renato Carosone. Tu vuoi fare l'americano? Tu vuoi fare l'americano? America? Ma dove sei nato? Dove sei nato? Diccelo!

Marco e il clan con Una come te. Prima era Tu vuoi fare l'americano, la vita americana. Questa canzone è nata nel 56 e scritta e composta da Renato Carosone, che racconta un po' quello che si voleva, che si viveva, no? Lo spaccato italiano, dove si guardava l'America con ambizione, dove le informazioni non le si trovava subito, quindi si viveva un po' di passaparola di qualcuno che è andato in America, che ha avuto fortuna, che magari veniva in Italia, ti riportava informazioni. E appunto questa canzone parla un po', fa un ritratto a un giovane che veste un po' all'americana, con i pantaloni attillati, berretto con visiera, e fa finta di condurre una vita agiatissima, beve whisky e soda e si fa il figo fondamentalmente. E nel 56 c'erano dei giochi da bambino davvero simpatici, che sicuramente ricorderanno le generazioni silenziose e anche i baby boomers, che arrivò il pongo, il boom dello slime, del pongo, che appunto i bambini creavano piccoli sketch imitando i personaggi visti nei primissimi caroselli e giocavano appunto con questa cera colorata che veniva appiccicata sotto le sedie della cucina per la gioia delle mamme. E poi c'erano i tricicli a motore, l'arrivo un po' dell'inizio anche della plastica per far giocare. Questi erano i bambini fortunati, quelli un po' più age, che sfrecciavano sui marciapiedi con macchinine e tricicli a pedali di metallo che imitavano le linee delle vere auto da corsa, delle vespe, si facevano le gare con queste. E invece la moda, arrivavano gli occhiali a farfalla, gli occhiali da sole a farfalla, che ancora oggi sono occhiali che spesso e volentieri li incontriamo in giro sulle teste delle persone nei periodi di sole, non soltanto in estate ma anche in inverno, perché quando il sole c'è, se c'è anche l'inverno, dà comunque fastidio e bisogna utilizzare gli occhiali da sole. Altra carta, altra canzone, è bello ricordare questi fatti. Ci tuffiamo nella generazione millennials e andiamo ad ascoltarci Un tempo piccolo. Un tempo piccolo, cosa potrebbe essere? Uno spazio di tempo breve, oppure potrebbe essere un tempo piccolo per quanto riguarda una battuta di batteria in chiave musicale. Tiro Mancino, raccontateci Un tempo piccolo con la canzone. Cos'è?

Un tempo piccolo, canzone che dal sound, dall'arrangiamento fa ricordare Franco Califano, tanto è vero che effettivamente questa canzone è stata scritta da Franco Califano insieme ad Alberto Laurenti e Antonio Gaudino. Canzone del 2005, il testo è una riflessione nostalgica e disincantata sul passato, dove spesso volentieri capita di soffermarsi, e il brano esprime un desiderio di libertà e autenticità, raccontando il bisogno di allontanarsi dalle convinzioni e dalle aspettative sociali, che poi fondamentalmente sono un po' quelle cose che uno si adegua, ci si adagia per far parte della massa, in realtà per rimanere fedeli a se stessi anche a costo di commettere errori. Questo è il consiglio che ci dà la canzone, davvero molto bella. E in quell'anno, è un anno importante il 2005, perché il 10 gennaio del 2005 entrò in vigore la legge Sirchia. Te la ricordi, Marco, la legge Sirchia? Un fumatore come te, come fa a non ricordarsela? Ovviamente la sapranno chi fuma, perché rivoluzionò la vita sociale degli italiani vietando di fumare nei locali pubblici, nei ristoranti e nei bar. Tutti si riversarono quindi all'aperto, dando vita a nuovi e inaspettati angoli di socialità sui marciapiedi di tutta Italia. Perché ai tempi prima si entrava magari nei locali, si fumava e dovevi entrare certe volte con i fendinebbia, non vedevi dove era il bancone del bar perché c'era questo fumo che aleggiava. Tant'è vero che c'erano proprio dei film anche in passato che ricordano un po', rievocano questi periodi, ed effettivamente entrare nei locali puliti, ordinati, è tutto un altro entrare. Non so come si vive, però probabilmente era un'abitudine, dove quando subentra l'abitudine siamo talmente abituati che non ci rendiamo più conto, non assaporiamo l'altro rovescio di medaglia. Però fortunatamente questa legge è stata, diciamo, utile per tutti. Ora è il momento invece di collegarci con l'archeologia del liscio. Butto l'occhio, vedo già il segnale aperto con l'archeologia che dice: noi ci siamo pronti con la storia di Romagna quest'oggi, la canzone Giampiero. E salutiamo tutti Piero, i Giampiero insieme, che sono all'ascolto con noi in radio, in televisione, e lanciamo la linea all'archeologia del liscio.

0: Gian Piero Walzer.
1: Ed era Gian Piero, un valzer ultraveloce. La peculiarità del romagnolo è proprio quella che appunto hanno ritmi un po' più veloci rispetto al piacentino, che sempre è un romagnolo opposto, piuttosto che il liscio piemontese, che è un po' più, più tranquillo. Davvero belli questi tuffi nel passato, grazie all'arcologia del liscio, che vengono estrapolati da un cassetto custodito da Radio Liscio e presi e visionati per quanto riguarda la televisione e ascoltati per quanto riguarda la radio. Abbiamo fatto il giro di boa, quindi davvero il tempo passa in frettissima, anticipandovi che torneremo nuovamente domani sempre in diretta tutti i giorni con la melodia italiana. E in questo istante salutiamo anche coloro che magari si sono sintonizzati in questo istante: qualcuno magari lavora, qualcuno ha fatto shopping, qualcuno è andato a fare sport, ci sono un sacco di motivi per cui magari non ci si è collegati in apertura e si entra solamente in diretta insieme in questo istante. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica e l'abbiamo menzionata prima, Cuore Matto l'avevamo citata, e allora è il momento di cantarla tutti quanti insieme.

0: questo punto partiva tutta la parte dell'arrangiamento, mi pare, con i violini, con gli archi e con le frecce, in questo cuore matto di Little Tony, 1967, canzone di grande successo, che è uno di quei brani che ha davvero attraversato le generazioni. E tutti quanti, quando parte questa canzone, viene naturale la voglia di ballare, di cantare questo brano, e lo continueremo a fare anche nel 3000. Spesso capita che diciamo questa frase, ma è vero, perché ci sono delle canzoni che fanno parte del nostro DNA, che è fatto di melodia italiana. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione Baby Boomers, che stava cantando anche lei Cuore Matto, ed è il momento dei Rockets con Eccola di Nuovo. Chi? Proprio lei. Siamo curiosi, Eccola di Nuovo, chi? Chi arriva?
1: Chi c'è, la conosciamo?

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: facciamola sentire l'applauso per lei, Giorgina.
1: Brava Giorgia con Notti Magiche, l'orchestra di Gianmarco Baguti, con questo brano tratto da un estratto della Peschiera di Valdengo, dove avvengono i sabati sera da ballo più scatenati e più in diretta d'Italia, con appunto la possibilità di visionarli stando seduti comodamente da casa. Mentre prima, eccola di nuovo qua, racconta un fatto che molti avranno vissuto, il fattore di essersi lasciati, poi passa il tempo, poi ci si ritrova, appunto, cover del brano inglese di Cat Stevens. Non dico il titolo in inglese, Marco, che dici? Lascio stare. Here Comes My Baby. Detto giusto, più o meno, diciamo che se c'era un inglese all'ascolto, dirà questo non è mai stato in Inghilterra, salviamolo, proprio chiudiamo un occhio e anche un orecchio. Canzone che ovviamente il testo italiano l'ha riadattato Mogol, e appunto il senso è quello di il tono di ritrovare un'emozione, la gioia, il coinvolgimento emotivo nel rivedere la persona amata in passato, rientrare nella propria vita. E in quell'anno, nel 67, iniziò l'invasione delle prime minigonne, dove venivano messe a scuola. L'idea di Mary Quant, la minigonna, iniziò a circolare stabilmente tra le ragazze italiane, e molti presidi e insegnanti, rigidi difensori del decoro, cosa facevano? Rinviavano a casa le studentesse che si presentavano con la gonna sopra al ginocchio, scatenando così le prime ironiche proteste studentesche davanti ai cancelli. Oggi, se tu vai a scuola con vestito troppo, ti dicono: ascolta, vai a casa, sei vestito troppo e torna a scuola un po' più nudo. Sono cambiati completamente i tempi, anche se effettivamente un po' di educazione sotto questo punto di vista, secondo me, dovremmo un po' rispolverarla e riproporla, ovviamente, in questi nostri anni. Altra carta, altra canzone, poi siamo quasi ai saluti. Mamma mia, Generazione X, arriva Mario Lavezzi con Succede. Notti magiche succedono le notti magiche, così anche oggi giochiamo con i titoli di canzoni e uniamo due titoli e creiamo una frase di senso compiuto. A te, Mario.

con la partecipazione anche di Gianni Morandi. Succede, bella, questo testo che usa la metafora delle condizioni meteorologiche del mare per descrivere gli imprevisti della vita e dell'amore, che le cose possono andare improvvisamente bene, bisogna essere predisposti alle cose che arrivano e abbracciarle completamente, nonostante appunto gli alti e bassi. Il messaggio è quello di accettare le sorprese dell'esistenza e mantenere un atteggiamento positivo, che c'è sempre il bicchiere mezzo pieno, dopo che l'hai bevuto, che è vuoto, lo riempie, quindi diventa mezzo pieno. E se non puoi riempirlo tu, attendi la pioggia che te lo riempie lei, e quindi vieni aiutato. Questa è una massima, e con questa massima ci salutiamo, vi ringraziamo di essere stati con noi, davvero ci ha fatto tantissimissimo piacere. Ci rivedremo, ci risentiremo domani per una nuova puntata di Melodia Italiana. Salutiamo il nostro Marco Sasso, letto il Cigna, e l'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea di Davide Montani con la canzone Amore Mio. E oggi possiamo dirlo, siamo stati romantici, romantici, ci portiamo a casa tante cose belle. A domani.

0: queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Arrivano i mondiali ancora una volta senza l'Italia, forse non smetteremo mai di ricordarlo. Stasera all'Azteca di Città del Messico la cerimonia d'apertura e a seguire il primo match tra i padroni di casa e il Sudafrica. Gianni De Gaetano.
2: Da Pelé e Maradona a Yamal e Mbappé, gli altri Messi e CR7. La storia siamo noi, il tributo alle leggende orei e al Pibe d'Oro accende il mondiale numero 23. La palla poi passa a chi fa rima con fuoriclasse, mai rassegna così basta. 48 squadre divise in 12 gironi che viaggeranno tra USA, Canada e Messico, il paese da cui tutto avrà inizio. Oggi la cerimonia inaugurale nel magico scenario dell'Azteca. Come non pensare a Italia-Germania 4-3 e far aumentare la nostalgia d'azzurro. Alle 21 la gara d'apertura a gruppo A tra i padroni di casa e il Sudafrica. In un'ideale griglia di partenza la pole position d'ufficio è riservata ai campioni in carica dell'Argentina della Pulce, che garantisce abbiamo ancora fame. Dietro l'albiceleste la Francia, seconda in Qatar, le corazzate Spagna, Germania e Inghilterra, guai a dimenticare il Brasile costruito da Carlo Ancelotti. Domani la prima giornata del gruppo A si completa con Sud Corea, Repubblica Ceca, mentre scatta il girone B con Canada, Bosnia.
1: Intanto ultimi amichevoli prima del via: il Portogallo ha sconfitto 2-1 la Nigeria, reti di Pedro Neto e dello juventino Conceição. L'Inghilterra ha chiuso la preparazione con un 3-0 sul Costa Rica, gara posticipata di un'ora per un violento nubifragio. Il meteo preoccupa anche per la cerimonia inaugurale: stasera possibili forti piogge, grandine e raffiche di vento fino a 50 km orari. Pallavolo inizia con una sconfitta il cammino dell'Italia nella Nations League maschile. Gli azzurri campioni del mondo hanno perso 3-2 contro la Francia campione olimpica. Stasera, secondo incontro del weekend canadese, l'Italia affronta la Germania. Per il basket scatta la finale scudetto stasera al Forum, gara 1 della serie tra Olimpia, Milano e Venezia. Le due squadre hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontate in una finale. Pallanuoto: a 3 anni dall'ultimo trionfo la Prorecco va a caccia della Champions League. Alle 21 a Malta i Liguri affrontano in semifinale i greci dell'Olympiacos. Nell'altra sfida alle 19 di fronte gli ungheresi del Ferencváros e gli spagnoli del Barceloneta. Sabato le finali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

apri, immagine, eccolo qua. Perché mi dici apri, poi non mi apri la videocamera e io sono già qui che sto sventolando le mani per salutare e mi sento un po' sciocchino, vedi, ser qui così.

0: In questo momento la temperatura è di 23 gradi Celsius.
1: Grazie, basta, stop Alexa, stop. Così si fa, ormai si vive così, si chiacchiera con uno schermino più piccolo, si guarda lo schermino più grosso dove c'è internet con tutte le notizie che ho raccolto che mi servono per la trasmissione. Di qua c'è il collegamento col Cinghia, che anche lui si sta sfregando le mani, non so se si è messo la crema o sta facendo come quella pubblicità che se le lecca perché gli è rimasto del sale di quello che sta mangiando abitualmente sulle mani. No, perché sta toccando i cagnolini, quindi ci sta attento adesso a mettersi le dita in bocca. Ciao Marco detto il Cinghia, come va? Ciao, mi sto facendo così con la manina. Ok, allora Canzoni Senza Frontiere pronta ad iniziare. Oggi non faccio tante chiacchiere, vi dico subito che è il 162esimo giorno dell'anno, ne mancano 203 alla fine dell'anno, è San Barnaba ed è la giornata mondiale del gioco. I bambini, ma ne parliamo dopo. Il gioco dei bambini. Oggi c'è una babysitter incredibile che è il cellulare, lo smartphone. Quando le mamme, anche i bambini di 2 o 3 anni, non sanno come intrattenerli, danno il cellulare con su un giochino, e questo vedo il mio unico nipotino maschio, anni 4 e mezzo, sì, li compie proprio in questi giorni, che con un cellulare sa fare delle robe che sua nonna resta stupefatta perché non le sa fare lei. Lui ha già con le ditina, apre, fa, accende, spegne, chiama, è una generazione che però dicono no buono. No, i bambini devono rigiocare come facevano una volta. Affidateli di più ai nonni, che sono meno tecnologici, per cui magari non sono in grado di dare loro il cellulare, e li intrattengono con quei cari vecchi giochini, la palla, la biciclettina. Quanti sono i nonni che hanno insegnato a noi? Io per esempio imparai ad andare senza le rotelline grazie a mio nonno al Parco Milano. Era lui che, omone gigantesco, mi teneva il sellino dietro per tenermi in equilibrio e mi lasciava andare solo quando vide che avevo preso la confidenza, la prima volta che andai senza rotelline. Quanti sono i nonni e le nonne che hanno insegnato che hanno visto la prima camminata, che appunto hanno insegnato robe come quelle di andare in bicicletta, Rivalutiamo un pochino sti nonni, per piacere, che finché anche loro fa fatica a stare in forma. E sapete che non stanno in forma molte volte per se stessi, molte volte stanno in forma per i nipotini, per farsi vedere non decrepiti ma ancora baldanzosi. Batti cuore, perché un nipotino che arriva, che ti sorride, che ti butta le braccia al collo, attorno alla gamba, dove ci arriva, dà sempre un batticuore. Batticuore, sei pronto col batticuore? Cinghia, Roberto Polisano. Prima canzone di oggi di Canzoni Senza Frontiere alle 11:08. Batticuore, sei già diventato flu, adesso rifaccio il collegamento. Vai col Polisano.

Allora, era Batticuore di Roberto Polisano. Intanto sono cominciati a partire ovviamente i messaggi. Viva Liscio! Proprio così, Lisa. Lisa mi manda questo primo messaggio di oggi, è stato Viva Liscio, Lisa! Ciao Ettore, sono Nicola, mi vai a sentire una canzone di Celentano? E tagliati i capelli, no, li tengo lunghi e fluenti così, perché come porti i capelli bella bionda. Mi dispiace Nicola, ma non ti darò questa soddisfazione. Ciao! Ciao Ettore Cinghia, buona giornata, Graziella da Verniasco, buongiorno Ettore. E domani si parte per il mare! Sto neopensionato, il Giancarlo D'Alesa, 15 giorni in Salento in relax, quindi appuntamento in spiaggia lunedì mattina a tutto volume. Oh, fai come hai fatto gli anni scorsi, che hai fatto suonare Radio Liscio su tutta la spiaggia, anzi Canzoni Senza Frontiere in particolare su tutta la spiaggia. Digli che salutiamo tutti quelli della spiaggia, se mi dici che spiaggia è, che non me la ricordo, io a esposizione, come si dice. Grande Ettore, hai fatto un bellissimo discorso sui nonni, tanti saluti da nonno Bruno. Nonno Bruno, siamo nel club, allora diamo risalto al club dei nonni. La dedica di due giorni fa è stata fatta. Loretta, criptico, messaggio criptico. Bentornato Ettore, per favore mi fai ascoltare la canzone di Orietta Berti, grazie. Max di Ozzano, provincia di Bologna. Max è uno che chiede una canzone al giorno perché toglie il medico di torno. Buona giornata a tutti da Margherita di Genova. Ciao Margherita, sul canale 79, Prima Antenna TV a Genova. Una dedica a tuo piacere a noi biliardisti mattutini in compagnia di Radio Liscio. Un abbraccio a te, al Cinghia, buon lavoro, Mimmo da Firenze. Mimmo, questa è veramente passione, giocare a biliardo già a quest'ora del mattino, però ci sta, si tira l'ora dell'aperitivo, poi ci si fa l'aperitivo, poi magari si mangia una robettina, in modo che dopo la pennichella pomeridiana alle 4 si può riessere sul campo. Ciao da Max di Albenga. Ok, ciao a tutti. Ragazzi, andiamo. Io stavo leggendo le notizie. Oh, meno male che il Cinghia da stasera ha un impegno, perché non sapeva cosa guardare in televisione. Cominciano i campionati del mondo di calcio. Cinghia, cominciano. È l'uomo più antisportivo sulla faccia della terra. Cioè il calcio, se gli spiegano che è una palla rotonda che bisogna essere presa a calci, ti guarda con l'occhio stralunato così, no, ma dove una roba di questo genere, una palla presa a calci con i piedi per cercare di portarla dentro e farla entrare in un rettangolo bianco, no, non sa che esiste una cosa di questo genere, come molti altri sport. Ma quando c'è da muovere le dita su una chitarra, su un basso, su una lira come Nerone, blom, blom, blom, ecco lì diventa il massimo. Noi due nel mondo e nell'anima, da Loretta al padre Piero. È stata chiesta ieri una canzone dei Pooh, Noi due nel mondo e nell'anima, del 1972.

Era Miguelita del Maurizio Medeo. Oggi cambio un po' di cose. Intanto saluto tutte le amiche e gli amici che ci seguono in Radio Liscio Visione, quindi su Prima Antenna in Piemonte, canale d'Aosta, canale 14, e in Liguria, canale 79 del digitale terrestre. Noi siamo sempre. Non ci ho dormito stanotte, chissà se Teresa di Genova è riuscita poi a ricollegare il suo televisore a Canzoni Senza Frontiere, che sono due giorni che diceva che non la vedeva più, e era sparita, lei digitava canale 79 e le veniva fuori l'88, sono quei misteri della tecnologia che ogni tanto ci vengono confidati tramite il 331-335-6565, che è il numero di telefono che c'è sempre in sovrimpressione qui sotto e che vi mette in collegamento live con me tramite WhatsApp. Poi le altre televisioni, c'è Studio 1 in Lombardia sul canale 95 e poi c'è il network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio. Lazio, Roma ci vedono sul 97 e in Toscana il 98 e l'89, facile perché sono uno e il contrario dell'altro, 9889, quindi è facile da ricordare. Bologna mi pare che sia l'85, insomma vado a memoria ma diventa un macello ricordarsi tutte le varie frequenze. Sbottonate il vostro telecomando perché non trovate, facile, no? Sono qui, faccio così con le mani, con Canzoni Senza Frontiere di oggi, giovedì 11 giugno 2026. È il momento del secondo vintage di oggi. Il primo è stato Noi Due nel Mondo e nell'Anima dei Pooh, il secondo è questo, strepitoso. L'ha chiesto Nicola. Allora, Nicola ci ha chiesto l'italiano, sempre con la sua facinorosità sulla mia situazione di capelli. Vorrei vedere te in che condizioni sei. Ne parli troppo, secondo me la tua è una rivendicazione da situazione similare se non peggiore. Nicola, stamattina mi hai già chiesto una canzone di Celentano. Bene, siccome ieri avevi chiesto la canzone L'Italiano, che era una canzone che era stata proposta a Celentano, scritta da Toto Cutugno e dal mio amico Cristiano Minellono, e lui l'aveva rifiutata. Difatti, se la si ascolta e si mette la voce di Celentano al posto di quella di Toto Cutugno, ci sta che fosse una canzone che era stata scritta proprio per Celentano. Celentano dice di no e allora Cutugno dice vabbè, la canto io. La canta lui nel 1983 al Festival di Sanremo. Dove sei? Qua. L'italiano, eccolo qua. Festival di Sanremo, quell'anno vinse nel 1983 Sarà quel che sarà della Tiziana Rivale e lui con L'Italiano arrivò quinto, ma trionfò nella speciale canzone, nella speciale classifica cantanti e vincenti. Pensate che è stata tradotta in un sacco di lingue questa canzone, è diventata un po' un simbolo, come nel blu dipinto di blu, dell'italianità nel mondo. L'hanno tradotta perfino in finlandese e in cinese. L'italiano per Nicola Toto Cutugno.

Grande Nicola, immagino, mi auguro che tu sia soddisfatto. Era l'italiano di Toto Cutugno, secondo vintage di oggi. Ciao da Max di Albenga. Ciao Max, buongiorno a tutti e un saluto da nonna Rina di San Giorgio. Ciao, buongiorno, ma siamo coetanei, quindi. Ciao nonna Rina. Ciao, vorrei ascoltare una canzone di Serena Tarantino, la Serecchia, la sorella, se è possibile. Enza di Alessandria, buona giornata a tutti e buona giornata a te. Buongiorno Ettore Cinghia, un saluto da Cittiglio, Sergio ed Enrica. Poi, buongiorno, cortesemente potreste mettermi una canzone di Mireille Mathieu? Grazie Genevieve da Porto Gruaro. Ma certamente una qualsiasi, no, vai, te ne vado a cercare una di quelle che sono state importanti della Mireille Mathieu, che viene considerata un po' l'erede della Edith. Va bene, questa ci ha messo un po' in difficoltà. Paolo di Genova, se continui a metterci in difficoltà ti banniamo. Paolo di Genova, angelo mio, hai chiesto, ha dovuto, è diventato matto il Cinghia, ha dovuto così ricodificarla tutta, perché la versione che si trova, rielaborarla tutta con l'intelligenza artificiale, cioè, gli fai fare dei lavori che non sono compresi nel suo contratto, per cui dopo lui si lamenta con me. Paolo di Genova, non esagerare, attenzione, perché se il Cinghia si ribella poi ne paghi le conseguenze. Per Paolo di Genova, angelo mio, di Omar Codazzi.

Omar Codazzi, angelo mio, per Paolo di Genova. Ma guarda qui, buongiorno Ettore, bellissima la canzone di Omar, quanti ricordi da Monia Belforte, Mantova, un abbraccio. Quindi tu stai seguendo su Studio 1, credo, no? Se la guardi in televisione, Studio 1 in Lombardia. Buongiorno Ettore, sono Rita Dalomello. Questa sembra una presentazione per i radioliscisti anonimi. Quando c'è uno, sono Ettore dal Monferrato. Buongiorno Ettore dal Monferrato, in questo caso. Buongiorno Rita Dalomello. Ciao, qui Mimmo, nonno Mimmo da Firenze, sei un po' distratto dal biliardo perché mi hai già mandato un messaggio uguale alle 11.11. Buongiorno Ettore, buongiorno, per favore una dedica a tuo piacere a noi biliardisti in compagnia di Radio Liscio, un abbraccio a te e al Cinghia, buon lavoro, nonno Mimmo da Firenze. Mi avevi fatto la stessa richiesta alle 11.11, si vede che o ti è partito il click sul telefono e l'hai rimandata, oppure ti sei distratto, non hai sentito, stavi facendo un rinquarto difficile. Il rinquarto a biliardo è quando si tira la propria boccia sulla boccia avversaria, le si fanno fare tre sponde e poi si va dentro nel castello. Ma cosa credete? Ce l'ho io il biliardo qui in casa, in taverna. Giochiamo particolarmente a boccette perché ci giocano anche i nipotini, si divertono a buttare le palline. Ma allora, dedicata va bene ai biliardisti in compagnia che ascoltano Radio Liscio, bambola d'amore della Sonia Mori, che già lei è una bambola d'amore.

0: Giorgio.
1: Giorgio. No, stavo dicendo della Sonia Mori, che lei canta tutte le canzoni. Venere, bambola d'amore. Buongiorno Ettore, è possibile sentire Donna Felicità dei Nuovi Angeli, Stefano e Gabriella a Torino? Certo, domani te la metto. Monia Belforte, Mantova. Sto seguendo da Teleantenna. Quindi Teleantenna Mantova che deborda dall'Emilia Romagna, perché lì da te si dovrebbe vedere bene anche sul 95, Studio 1, in quel di Mantova, perché il segnale arriva da Cremona, quindi praticamente Montepenice. Buon giovedì Ettore, vedo alle tue spalle una sacca da golf. Sì, è la cosiddetta sacca di riserva, perché la mia ufficiale è al golf. Le hai messe a riposo? Queste sono quelle di riserva, cioè se devo andare in trasferta da qualche parte non vado a prendere le mie al club, ma ho queste qui e carico in macchina queste qui, perché sono abbastanza selezionati come bastoni anche loro. Vedo anche due telegatti, ne ho presi due in vita mia. Non richiedo le canzoni perché la richiesta che viene fatta è varia e mi piacciono. Bene, sono contento. Buona giornata, Delfina da Grignasco. Ciao Delfina. Allora, i messaggi fino adesso li ho ascoltati tutti. Siete in forma anche oggi a chiedere. Wow. Bene. Allora, siamo al terzo vintage di oggi. Devo accelerare un po' perché siamo in ritardo. Donna con te. Me l'ha chiesta Max di Ozzano in provincia di Bologna, quello che mi chiede una canzone al giorno perché toglie il medico di torno. È del 1990, La donna con te di Anna Ox, partecipò al Festival di Sanremo dove arrivò quarta. Quell'anno vinsero i Pooh con Uomini soli. 1990, sì, Uomini soli, i Pooh. Donna con te, Anna Ox, ragazza del 61, quindi quest'anno ne fa 65.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: 11:47, i vinili di Casandegna. Allora, siamo alla 70ª posizione delle 500 canzoni più belle di sempre secondo la classifica stilata dalla rivista Rolling Stone. E questa è una canzone particolare, io non me la ricordavo tanto, anche perché è abbastanza recente, è del 2005. Feel Good, sentirsi bene. Wow, arriva la signora
2: Lindblom,
1: veloce perché siamo in ritardissimo, quindi non posso, no è perché io non posso non dedicare un momento di tempo ad una dolce metà che mi porta il caffè. Ma se ci caleggiamo troppo, poi stai andando a fare
2: Nord Walking?
1: Ah, va bene,
2: ho portato il caffè, saluto il mio amico Cinghia,
1: eccolo lì, tutti quelli che stanno guardando.
2: Guardando, perché fra poco tu li lasci,
1: no,
2: perché
1: che fra
2: loro
1: poco li lascio alle
2: 13. Li lasci con l'immagine,
1: no molti restano anche con la televisione. Adesso ho scoperto che a Mantova vedono anche Teleantenna, pensate.
2: Bene, allora ciao a tutti, ciao
1: moglie. Allora, stavo dicendo Feel Good. Feel Good è un singolo del gruppo musicale britannico Gorillaz. Qual è la particolarità? Che è un brano del 2005, che è entrato in classifica al 70esimo posto, ma che la videoclip sul canale YouTube della band, quindi dei Gorillaz, dei Gorilli, dei Gorilla, la videoclip ha superato il 1 miliardo di visualizzazioni, cioè l'hanno vista più di 1 miliardo di persone. E che sarà? E guardiamola. Chi la può vedere, perché sta guardando in Radio Liscio Visione?

E su questa rondò veneziano saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna che ci lasciano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, che avete visto ormai il Supremo, il mio programmatore, ha stabilito le regole della scaletta. Nella prima ora ci sono tutte le vostre richieste di canzoni del giorno prima, nella seconda ora invece la scaletta è tutta personale da parte del mio programmatore, equilibrata secondo i suoi gusti e quelle che sono le sinergie che traspaiono dai vostri ascolti.

0: La mazurka dell'amore conclude questa prima ora di Canzoni Senza Frontiere. L'orchestra è quella dei Roeri. Attenzione, 2-1, din don, din don, din don. Ormai anche in casa quando scocca un'ora dicono tutti din don, din don, din don. Non so se a casa del Cinghia è lo stesso, ma din don, din don, din don sono le campane che suonano a distesa per indicare che siamo arrivati ad un'ora qualsiasi, perché il din don c'è a tutte le ore, ma in questo caso è ancora più importante perché è mezzodì, mezzogiorno. Allora, intanto, visto che abbiamo ancora sotto la musica, vi ricordo che dopo domani sera, sabato 13, alla Peschiera di Valdengo ci sono l'orchestra di Oscar e Valentina, mentre adesso, come ad ogni capodora di Canzoni Senza Frontiere, le reclame e le news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico, individuando un mandato chiaro e figure autorevoli in grado di rappresentarlo. Meloni, esclusa dall'ultimo vertice di Londra sull'Ucraina, non ha inoltre nascosto la sua irritazione per i vari formati ristretti promossi da alcuni paesi. Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Dall'ambasciatore russo a Roma nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paramonov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale odierno, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Oscar onorario alla carriera l'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Lo ha deciso l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Le statuette saranno consegnate durante la 17ª edizione dei Governors Awards il 15 novembre ad Hollywood. È il giorno del via ai mondiali di calcio, alle 19 italiani alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri Shakira. Due ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e Sudafrica. Domani cerimonia e primo match in Canada a Toronto, sabato l'esordio negli Stati Uniti a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento tra gli altri di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto.

perché mi sono dimenticato, quella del sentire bene. Ma ci sono novità in atto che si svilupperanno durante questa estate 2026. Me ne ha parlato il Supremo l'altro ieri con una lunga telefonata, per cui aspettatevele, ma aspettatevele da settembre in poi. Prima ha da passare l'estate, e quindi la passeremo, che pare che sarà, anche fino adesso è stata morigerata, ma dicono che sarà cruenta da adesso in poi, staremo a vedere. Allora, oggi 11 giugno 2026, 162esimo giorno dell'anno, ne mancano 203 alla fine dell'anno, fra una ventina di giorni arriviamo a metà anno, alla fine di giugno, per forza di cose, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, sono 6 mesi, poi mancano altri 6 mesi, quindi alla fine di giugno arriviamo a metà anno, c'è il mezzodì e c'è il mezzo anno. Oggi San Barnaba ed è la giornata mondiale del gioco, facciamoli giocare sti bambini. Oggi ci sono limitazioni di tutti i non possono più giocare. Una volta noi giocavamo in strada, mi ricordo a Milano, giocavamo in strada a pallone e quando passava una macchina lo guardavamo con assio dicendo: ma proprio di qui devi passare, ed eravamo a Milano in pieno centro, d'accordo, io vivevo proprio davanti al Parco Sempione, quindi non è che dietro casa mia, dietro l'isolato di casa mia c'erano già le prime piante del parco, ma quando passava una macchina ma con tutte le strade che ci sono intorno, di qui devi passare, che stiamo giocando a pallone noi. Oggi lì si possono aspettare anche 20 minuti per trovare un posto per posteggiare in una vietta che non è neanche una vietta, via Rovani, di grande passaggio, tanto per dire. Va bene, bei tempi, oggi la gioia, non so perché ho cominciato questo discorso, mi è uscito di testa, l'età, abbiate pazienza, reset, cancella, reset, e Matteo Tarantino.

Reset, grande lavoro di intelligenza artificiale per questo videoclip. Ormai in un prossimissimo futuro quante cose verranno fatte con l'intelligenza artificiale. Ieri mi è arrivata sul cellulare dicendo sono ChatGPT, vuoi che mi installi? Ho visto che era gratis, tu installala. E adesso c'è il cinghia che mi dice ma usa, gli ho detto. Intanto mi piace quando dicono, perché la paginetta successiva che compare sul display, vuoi cominciare ad imparare ad utilizzare l'intelligenza artificiale? E io per il momento, e poi sotto c'è inizia, non ho schiacciato assolutamente, perché lì vuol dire avere almeno un weekend, se uno vuole giocare, avere almeno un weekend di tempo, soprattutto alla mia età, per cercare di capire queste diavolerie tecnologiche moderne. Mentre invece il cinghia, per esempio, è uno che ci passa la giornata, è sempre lì attaccato a una parte cellulare, di qui al tablet, tutti con la AI installata, poi ha tutta la plancia di comando e con queste dita abituate a schiacciare vari tasti riesce a fare delle robe. Per esempio, quando ha fatto bellissimo il filmato di Maccheroni Mambo, io quello l'ho trovato stupefacente. Oh, l'ha fatto in 24 ore, ragazzi, io ci avrei messo mesi. Va bene, quarto vintage di oggi, qui andiamo nel nirvana della musica leggera italiana. Vasco Rossi, Alba Chiara, siamo nel 1979. Vasco Rossi ha dichiarato che aveva scritto Alba Chiara di getto. Siamo proprio agli inizi della carriera di Vasco Rossi. Mi ricordo che venne ospite in una trasmissione mia su Antenna 3 e l'ho rivisto, perché me l'hanno mandato, ma io non mi ricordavo neanche di averlo avuto Vasco Rossi, perché non era ancora Vasco Rossi. Quindi lo presento, adesso qui un giovane cantautore, Vasco Rossi, non mi ricordavo assolutamente di averlo avuto come ospite. Allora, scrisse Alba Chiara di getto mentre la mamma stava cucinando, ed dichiarò di essere stato ispirato da una ragazzina di 13 anni che vedeva sempre passare alla fermata della corriera dell'autobus di Zocca, comune in provincia di Modena, verso l'Appennino. Allora, la caratteristica di questa Alba Chiara, a parte l'enorme successo, ma da allora Vasco Rossi chiude tutti i suoi concerti con Alba Chiara, cioè la canzone di chiusura dei suoi concerti. Vasco Rossi, ragazzo del 52, Alba Chiara del 1979, quarto vintage di oggi. Dopo ti faccio i nati e i morti. Ha!

Olé era Alba Chiara, brano che ormai è nella storia della musica leggera italiana, Vasco Rossi, nel 1979. Allora, vi ho detto che avrei fatto i nati e i morti dell'11 di giugno di qualche anno fa. Per esempio, nel 1964 nasceva Jean Alesi, pilota di Formula 1, pilota Ferrari. Pensate che vinse un solo Gran Premio, il Gran Premio del Canada, però è sempre stato amato dalla gente, non solo perché è stato pilota della Rossa, ma per il suo modo di correre e di approcciarsi con la gente. Tant'è vero che ancora oggi viene utilizzato spesso come opinionista sulle vicissitudini della Formula 1. Una persona geniale che io ho conosciuto, ho chiacchierato con lui molto spesso, perché lui era spesso a Monte Carlo, era presidente del Museo Oceanografico del Principato di Monaco, Jacques Cousteau. Era nato nel 1910, mi ricordo negli anni 70 in particolare, io l'ho incontrato parecchie volte e mi piaceva chiacchierare con lui perché era veramente un pozzo di cultura marina, oltre che inventore di molti sistemi per andare sott'acqua e molte altre cose. Mi rivelava delle cose sul Golfo Ligure che non vi sto a ribadire perché molti direbbero: ecco, diffonde notizie di terrore. No, non dico niente, però Cousteau mi disse delle robe sul Golfo Ligure, da Cannes, disse, fino a Massa Carrara La Spezia. Era una situazione divertente. Ho una persona veramente per bene, un altruista, Giobbe Covatta. Oggi compie 70 anni, è del 1956. Lui, oltre ad essere un comico molto divertente, ha un'attività umanitaria fantastica, soprattutto per l'Africa e per aiutare i bambini africani. Giobbe Covatta. You Glory! Il Dr. House, cioè, per me può fare qualsiasi altro nella vita ruolo, ma per me resta il Dr. House. Non ho perso una puntata. È del 1959, quindi gli anni passano anche per lui, ne ha 67, che oltre ad essere un bravo attore, molti non sanno che è nato in Inghilterra, eccetera, eccetera, e poi è andato in America, ma lui è fondamentalmente inglese. E anche un bravissimo musicista, ha fatto un sacco di concerti, di robe. Un attore fantastico, regista, produttore, ha fatto dei film, è morto purtroppo, era del 1933, Gene Wilder, Frankenstein Junior, Per favore non toccate le vecchiette. Io li ho salvati tutti e due nella mia cartella cult dei cinema che voglio conservare, e ogni tanto mi vado a rivedere, perché è giusto che vengano messi in un contenitore e che vengano tramandati in un futuro per l'umanità. E poi nel 1864, l'11 di giugno, nasceva Richard Strauss. Yeah. Morti famosi. Nel 1984, attacco cardiaco mentre stava tenendo un comizio, un grande della politica della Prima Repubblica, come lo furono i vari Andreotti, Almirante, Craxi, Enrico Berlinguer. Morì l'11 giugno del 1984. E poi, scusate, mi inchino, il Duca, quello che è stato il mio attore preferito in assoluto dell'infanzia, dell'adolescenza, ma forse anche adesso, per com'era imponente, com'era presente sulla scena, fantastico. È morto nel 1979 John Wayne, che grande che è stato. Ha fatto dei film, L'uomo che uccise Liberty Valance, Ombre rosse, ma metteteli tutti in fila. Era uno più bello della il Grinta. vabbè, vinse anche l'Oscar. Allora, va bene, siamo a Manuel Malanotte. Inevitabilmente io e te.
succede nella vita, che due si trovino, si piacciano, si comunichino e si uniscano, e inevitabilmente io e te.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: E non dimentichiamoci il Radio Liscio Summer Tour, dopo ne parlo. Bella questa, Lupin!

Era, sono bravi bravi questi della Castellina Pasi, erano live alla Peschiera di Valdengo e hanno interpretato Lupin, il grande ladro francese, il ladro gentiluomo. Oh, ora siamo qui a parlare di un brano dei vinili di Casandenna del 1971 che venne inciso pochi giorni prima della morte tragica del loro frontman, il loro uomo, il loro punto di riferimento, che era Jim Morrison, che morì a Parigi. Non si sa ancora di cosa, ebbe delle crisi d'asma, ebbe delle crisi sangue da naso, pensò di mettersi a posto facendo un bagno caldo e invece poi addirittura Pamela, che era la sua amorosa dell'epoca, chiamò i vigili del fuoco perché stava male. Pare che la morte sia avvenuta intorno alle 5 di mattina per infarto e relativo arresto cardiaco, probabilmente dovuti allo sbalzo di temperatura del bagno caldo. Quindi attenzione ai bagni caldi, a non farli troppo caldi. Allora, la canzone è LA Woman, Los Angeles Woman. È una canzone che tra le altre cose dà il titolo all'album omonimo, che si intitola LA Woman. Verso la fine della canzone Morrison ripete la frase Mr. Moyo Rising, che è l'anagramma del suo stesso nome. Allora, i Doors hanno eseguito solo una volta dal vivo in concerto LA Woman, nel corso del loro penultimo concerto a Dallas. Si sono sempre rifiutati di farla, forse in ricordo del fatto che fu l'ultima incisione del loro leader, che era Jim Morrison. È 69esima, 6-9, nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. The Doors, LA Woman.

LA Woman dei The Doors del 1971, 69esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. E adesso andiamo su una bella tradizione italiana. Dopo vi faccio il cinecalendario. Moreno il biondo, Moreno Conficconi, per più di 10 anni collaboratore assoluto del Casadei, quindi di Raul Casadei, e poi adesso che manda avanti le tradizioni con le sue orchestre, grande evento. E questo brano si chiama proprio Tradizioni. E che cosa ci sarà mai dentro? Andiamo ad ascoltarlo.

Era grazie, Tradizioni, grazie. Un bel valserotto romagnolo del Moreno Biondo, grande evento. Devo dire che sono stupito perché in questo momento, allora, ho fatto l'esame per il rinnovo della patente l'altro ieri sera. La patente nuova è già arrivata per posta adesso. Ci sono delle cose che non hanno spiegazione, che ci lasciano con la bouche bée, come dicono i francesi, con la bocca aperta, così, perché sono stupefacenti. Dall'altro ieri sera, stamattina è già arrivata la patente nuova. Adesso quando la moglie me la porta, perché bisogna pagarle comunque per ritirarla, ve la faccio vedere perché è orgoglio, sono riuscito a rinnovarla per 3 anni, wow, posso guidare, andare in giro per il mondo. Allora, quinto vintage di oggi, un signore del 34 morto poco 3 mesi fa, Gino Paoli, purtroppo un grande della canzone genovese, italiana, internazionale, perché la sua Senza Fine l'hanno adoperato addirittura in film americani bellissimi. Allora, c'è tutta una storia sulla canzone che vi passiamo questa mattina, che è Questione di sopravvivenza. Non è una delle più conosciute di Gino Paoli, ma viene indicata come canzone che venne lanciata nel 1993. Non è vero. Nel 1993 venne lanciata come singolo, ma lui l'aveva già messa in un suo album che era L'Ufficio delle Cose Perdute, un album del 1988 dove fra tutte le altre Uomini Piccoli e i Ma, che aveva fatto con la musica di Zucchero Fornaciari, pensa a te, c'era Parigi con le gambe aperte con Ricky Gianco, c'era anche questa questione di sopravvivenza. Quindi l'album L'Ufficio delle Cose Perdute del 1988, Gino Paoli, tratto da questo album Questione di sopravvivenza.

Gino Paoli, questione di sopravvivenza. Un brano del 1988 messo nel suo album Il Cinecalendario. Qual è il film da abbinare alla giornata di oggi, 11 di giugno? Ebbene, ve lo dico subito. È Trainspotting, un film del 1996 che è la storia di Mark Renton. È un eroinomane ventenne e disoccupato che vive con i suoi genitori nei sobborghi di Edimburgo, in Scozia. Condivide la dipendenza da droghe con i suoi amici, ma stanco del suo stile di vita spericolato, tenta di liberarsi dall'eroina. La strada verso la sobrietà sarà intaccata da una serie di vicende che porteranno Mark e i suoi amici a riconsiderare le loro scelte di vita. Nel suo percorso, Mark passa una notte con una ragazza e afferma alla fine della nottata: non mi sentivo così bene da quando Archie Gemmill segnò all'Olanda nel 78. Riferimento alla partita di calcio Scozia-Paesi Bassi che si tenne l'11 giugno del 1978 nell'ambito del campionato mondiale di calcio. Allora, nel 1978 il campionato del mondo di calcio venne vinto dai padroni di casa dell'Argentina, che sconfissero 3-1 l'Olanda in finale. Quindi c'è da immaginare che la Scozia sì, segnò all'Olanda, ma poi l'Olanda la massacrò, perché se è arrivata l'Olanda in finale. Comunque, Trainspotting è il film che potete abbinare se state festeggiando il vostro compleanno. Volete sapere qual è il film della mia vita che è abbinato, così com'è la musica della mia vita che è abbinata al mio giorno di nascita? L'11 di giugno è Trainspotting. Mentre la Claudia Scarciafratte, anche lei definisce sì le cose, ma a modo mio. Io vivo la vita, faccio le robe, mi innamoro, ma a modo mio. Non voglio ingerenze di nessun tipo.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Click, click, 12.55. Allora, accade oggi, ne ho solo tre. L'11 giugno del 1940, seconda guerra mondiale, l'aviazione britannica bombarda Genova e Torino. Nel 1955, disastro alla 24 ore di Le Mans, con 84 vittime e 120 feriti. È l'incidente più grave nella storia dell'automobilismo. Una Mercedes che stava correndo per una manovra azzardata a tre che cercavano di sorpassarsi, va su un'altra macchina, parte in volo, sfonda la rete, che all'epoca era una roba ridicola di protezione, e finisce sul pubblico. 84 morti e 120 feriti. Ed infine nel 2002, 11 di giugno, il Congresso degli Stati Uniti, con la risoluzione 269, riconosce ufficialmente il fiorentino Antonio Meucci come primo inventore del telefono, nonostante il brevetto fosse stato depositato da Alexander Graham Bell, perché Graham Bell aveva il grano per pagarsi il brevetto, Meucci non ce l'aveva e quindi gli rubò l'idea. Ma il Congresso degli Stati Uniti ha detto: no, l'ha inventato Meucci il telefono, quindi è stata data un giusto merito ad un nostro italiano. E l'ultimo brano di oggi di Canzoni Senza Frontiere, una canzone di Peppino Di Capri. Allora, ieri vi ho passato Guarda come dondolo dell'Edoardo Vianello, che è stata una delle canzoni maestre per imparare il twist. Quell'altra italiana, poi ci sono stati Let Twist Again, eccetera eccetera, ma quell'altra italiana fu questa, sempre del 1962, di Peppino Di Capri, che era

0: A Saint-Tropez, Twist, Pepino Di Capri, è stato l'ultimo brano di oggi, finisce la trasmissione, sì, ringrazio il Cinghia come sempre, oggi giovedì gnocchi e giorno di mercato, ormai il mercato qui è chiuso perché alla una hanno già sbaraccato tutto. Dai Tarandenna, grazie anche a tutte voi e a tutti voi per l'ascolto, ci ritroviamo domani, stessa ora, dalle 11 alle 13, domani venerdì 12 agosto. Quindi pronti? Pronti? Sigla!
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata. Lo spettacolo completo firmato Radio Liscio. Oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo. Trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.
3: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera è in corso il dibattito sulle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico.
5: In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia diverse condizioni dipendono dall'Europa. Riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa. Ed è in questa direzione che continuo a lavorare.
4: Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. E sull'Iran Meloni ha ribadito: la guerra deve subito finire, sosteniamo l'altalenante dialogo tra Stati Uniti e Iran. La Premier ha comunque riconosciuto come gli attacchi di questa notte abbiano peggiorato le prospettive negoziali. Dopo ore di raid, gli USA hanno sospeso le ostilità, ma Trump minaccia di riprenderle se l'Iran non firmerà l'accordo negoziale. Dal canto suo Teheran si mostra pessimista e minaccia un allargamento del conflitto. Il servizio di Laura Supino.
6: Tra Stati Uniti e Iran è stata una notte di guerra. Gli USA hanno dato via ad una serie di attacchi missilistici, ben 49 missili Tomahawk impiegati, su postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito navi USA. Poco dopo le 3 della notte italiana, Trump ha annunciato la sospensione delle ostilità. L'Iran ci ha chiesto di fermarci. Firmino l'accordo o colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano che ha dato il via, dopo gli attacchi in armi, alla solita guerra di dichiarazioni. Smentiamo categoricamente che da Teheran sia giunta la richiesta di porre fine ai raid, affermano le guardie rivoluzionarie. Siamo pronti a trasformare la regione in un inferno e a rispondere a qualsiasi aggressione.
4: La Corte d'Assise di Lucca ha condannato stamane a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino per omicidio volontario. L'8 settembre del 2024 la 65enne aveva reagito al furto della borsetta a Viareggio inseguendo col suo SUV il ladro, un 52enne originario di Casablanca, travolgendolo e infierendo su di lui più volte. Il PM aveva chiesto l'ergastolo, il tribunale le ha riconosciuto attenuanti generiche e nessuna aggravante. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.

E si continua sempre a ritmo di cumbia, arrivano le nostre produzioni targate Abbey Record Edizioni Bagutti, Il Silenzio dei Ricordi. Un buon suono anche da parte mia.

l'ora di andarmene un po' in vacanza, non so voi. E adesso torniamo un pochino indietro con il tempo, andiamo un po' con la tradizione. E arriva questa bellissima Peghina, arriva Canzone Mia. Le belle canzoni, la tradizione non deve mai mancare, eh? Vai così.

volta al giorno, come ho detto prima, toglie il medico di torno. Bisogna amare le donne, uomini, mi raccomando. E allora adesso arriva questa bella mazurchina della fisarmonica del nostro Massimo per voi. Vai così.

0: ascoltate i grandi valzer. Sonia Max per voi.
1: Bravi i nostri ballerini del valzerino. E allora adesso, ragazzi, visto che tra poco è Pasqua, bisogna smaltire qualcosina prima.

Voi siete una meraviglia, siete bravissimi, grazie, grazie di cuore. E allora adesso diamo il tempo al nostro Massimo di cambiare strumento. Arriva questo bel valzer lento, sono le lacrime d'argento, le belle canzoni della musica da ballo, dedicatissimo a tutti gli amici della Paschiera.

100 per voi. Fate un grande applauso, perché qui di fiato ce ne vuole, lui di fiato ne ha da vendere. Senti che roba, che calore, grazie, grazie davvero, grazie, bravo Massimo. E allora adesso arriva questo bel terzinato che vorrei dedicare a tutti gli innamorati. Siete belli come il sole. Grazie, dedicatissimo a tutti gli innamorati. Questo Amo Te, in particolare.

0: i bellissimi terzinati, la dolcissima voce di Sonia Mori.
1: Grazie di cuore, dedicatissima a tutti voi, grazie, grazie davvero, le belle canzoni. Allora adesso arrivano anche le belle canzoni della musica italiana, arriva

0: Voilà. Ciao. Grazie.
1: Bene, casa, arriva il mare. Grandi successi del Midi con Lucio Dalla, il nostro Massimo per voi.
0: Grazie, gentilissimi.
1: È bello, è bravo, ce li ha tutte lui, signora. Le veramente tutte.
0: Troppo gentili, grazie.
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22. Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con... Ma cos'è questo palco?

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì stabile al nord, l'anticiclone torna quindi a insediarsi sul nostro paese, porterà soltanto locale variabilità, stabile e soleggiato sia al centro che al sud, con temperature in aumento. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, ben ritrovati a tutti questo giovedì 11 giugno 2026. Allora, come va? Siete carichi per il weekend? Pronti per partire? Io vi do il benvenuto ad Energia Contagiosa. Sarò qua per le prossime due orette a tenervi compagnia in questa giornata che ci traghetta verso il venerdì, no? Quindi non può essere che una giornata splendida. A calendario per oggi abbiamo tanta buona musica, ma quella ovviamente sulle frequenze di Radio Liscio non manca mai, e nel mio caso se ne occupa il nostro buon Max, che sta in regia, Max Quarti. Cercatelo anche su Facebook, mi raccomando, anche il sottoscritto è presente come Alo Fa Cose su Instagram e TikTok. E poi, giusto appunto, news curiose che arrivano un po' da tutto il mondo e tanti eventi che stanno per scatenarsi in questo fine settimana davanti a noi. Quindi ci aspettano due orette belle piene, un po' di musica per scaldare l'atmosfera, e vi aspetto qua.

Eccoci on air, carissimi, ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa, siamo pronti per partire con un'altra bella puntatozza insieme, due belle orette molto molto piene di eventi, feste e chi più ne ha più ne metta. Però prima un po' di saluti, sono qua che giro sulla pagina nostra Facebook, ci sono un sacco di post, un sacco di novità e anche tanti amici che ci salutano, quindi mando un bacione a Miki, a Simona, a Ste, a Raffaele, ciao a tutti cari che ci date il buongiorno anche da queste parti. Allora, sentite un po', siamo pronti per partire con la nostra puntata di oggi. Volevo subito dirvi che sono uscite le mete consigliate dalla guida Michelin per l'estate 2026, così almeno se avete ancora da prenotare ci sono. La Sardegna è l'unica meta consigliata in Italia, capito? Costa Smeralda, vabbè che ve lo dico a fare. Nell'elenco troviamo anche la Riviera Maya nel litorale caraibico in Messico. Allora, devo dire la verità, vado in Sardegna quest'estate, sono appena tornato dal Messico, quindi evidentemente io sto proprio in hype in questo periodo. Ma c'è anche il Vietnam centrale, sono stato anche qua, molto molto bello, un bellissimo mare, la penisola di Fuyen, anche Maiorca viene proposta, quest'isola spagnola meravigliosa, isole greche, e poi anche qua l'altra tappa del mio viaggio, Miami Beach, quindi un posto spettacolare. Beh, devo dire che ci ho pigliato, evidentemente sono proprio in hype. Ho prenotato un po' di anticipo un po' di tempo fa, ma le ho beccate tutte. Ben venga, bravo Alo, ecco. Vediamo se becco anche gli eventi perfetti per il weekend, questi tutti per voi. Ce ne andiamo prima in Umbria, ad Acquasparta, in provincia di Terni, per una festa del Rinascimento che va raccontata

Assolutamente, poi ce ne andiamo in Piemonte, prima la 69esima sagra della Fragola di Peveragno a Cuneo, poi ce ne andiamo a Garbagna in provincia di Alessandria per passare dalla Fragola alla sagra delle ciliegie e concluderemo il nostro bel viaggio di oggi in Emilia Romagna, prima l'antica fiera di merci e bestiame che si tiene a Poggio Renatico questo weekend in provincia di Ferrara e poi giù a Cellai, provincia di Firenze, per la sagra del Tartufo. Io direi che abbiamo un bel menù apparecchiato, di quel che c'è non ci manca niente, giusto un pizzico di musica, quanto basta.

Eccoci on air, ben ritrovati a tutti carissimi. Prima tappa della nostra puntata di oggi. Oh, il weekend ormai alle porte, sta per scatenarsi con domani. Entriamo nel vivo e finalmente, anche perché c'ho un bisogno di tirare il fiato in questo periodo che non finisce mai, sarà questo caldo soffocante che mi toglie la voglia anche di stare al mondo. Ma per fortuna che ci sono in giro eventi per l'Italia che questa voglia me la fanno tornare. E tra questi c'è un bellissimo evento storico questo weekend, anzi in realtà è cominciato lo scorso weekend e va avanti fino al 21 giugno, e sto parlando della festa del Rinascimento. Siamo in Umbria, in provincia di Terni, nella bellissima Acqua Sparta. Allora, vediamo un po'. Innanzitutto l'antefatto storico, perché quando parli di una festa del genere devi parlare giustamente di quello che ci sta dietro e perché si arriva qua. Ed è una festa che celebra l'arrivo nel 1614, pensate un po', del principe Federico Cesi II, detto il Linceo, e della sua famiglia, poco dopo il matrimonio con la nobile Artemisia Colonna, testimonianza storica documentata nelle lettere ad opera degli accademici stelluti Faber De Filis e pubblicata nel Il Carteggio Linceo di Giuseppe Gabrielli. Federico Cesi è una delle figure più significative, leggo, della cultura scientifica del primo 600, per il suo ruolo di fondatore nel 1603 dell'Accademia dei Lincei, prima accademia di carattere eminentemente scientifico d'Europa. Hai capito, sostenitore anche di Galileo Galilei. E quindi questa festa, dove potete immaginare che tutto si articola in momenti storici con abiti medievali, insomma, sembra di fare un tuffo in un'altra epoca vera e propria. E cosa succede? Che la festa si articola in un susseguirsi di manifestazioni che coinvolgono l'intera città di Acqua Sparta. Sotto il gonfalone i contradaioli parteciperanno a quattro avvincenti sfide e obiettivo è la conquista della città. E quindi abbiamo la contrada del Ghetto, la contrada di Porta Vecchia e la contrada di San Cristoforo. Il corteo è una rappresentazione storica che apre la manifestazione, che vede sfilare nel centro storico di Acqua Sparta numerosi figuranti in abiti rinascimentali, giusto appunto per valorizzare anche le tre contrade. Andando al programma dell'edizione 2026, allora, taverne aperte dal 7 al 21 giugno, e questo già ci piace. Andiamo al nostro weekend, quindi quello che sta arrivando, perché il programma è molto lungo. Allora, in realtà possiamo già partire da oggi, dove c'è il convegno Il Cioccolato e i Sapori, e questa sera c'è un saggio di danza, mentre invece venerdì, inaugurazione della mostra a cura del laboratorio Uni3 di Acqua Sparta, un altro convegno serale, il mercato rinascimentale, e alle 21.30 il gioco delle dame in piazza Federico Cesi. Mentre invece, venendo a sabato, le meraviglie, vabbè, un paio di convegni, anche questo qua presso la Sala del Trono di Palazzo Cesi, riapre il mercato rinascimentale, e alle 21.30 c'è la giostra dei tamburi sonanti, quindi grande sfilata a colpi di bacchette tra i gruppi dei tamburini delle contrade. E venendo a domenica, che è sempre un pochettino il giorno clou, alle 21.30 c'è il gioco dell'oca dei bambini. Ma per andare proprio invece al vero palio e alla vera celebrazione, diciamo, quindi il grande gioco dell'oca, bisogna andare a sabato prossimo la sera, e poi nella giornata di domenica 21 c'è il grande corteo delle contrade e la proclamazione della contrada vincitrice, a seguito proprio di tutti i giochi che si tengono in queste giornate. Quindi un bellissimo weekend anche in quel di Acqua Sparta, provincia di Terni, che vi attende per farvi immergere in tutta la sua magia rinascimentale, proprio con la festa del Rinascimento. E allora, dame e messeri, buon divertimento a tutti coloro che passeranno di là.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Rieccoci on air, carissimi. Allora, si parla adesso di cellulare alla guida. Temone. Vabbè, tutti sappiamo quanto sia pericoloso utilizzare il cellulare alla guida, quindi non voglio dire le solite banalità, però è uscita questa ricerca di ANAS sugli stili di guida, realizzata da Global Research su oltre 4.000 persone e 5.000 osservazioni dirette lungo le principali arterie ANAS. E lo trovo molto interessante perché sono dei numeri che parlano chiaro. Dice che soltanto quasi il 42% degli automobilisti usa il cellulare in modo corretto mentre è al volante, scegliendo viva voce, bluetooth o assistenti vocali. Poi c'è circa un 9% che continua tranquillamente a utilizzare il telefono come se nulla fosse, e sappiamo che le pene sono asprissime perché ti possono portare via la patente, c'è una multa pecuniaria molto importante. Il 15% quasi ammette di digitare il numero prima di attivare il viva voce. Eppure la consapevolezza non manca, continua il sondaggio. Il 75% degli intervistati considera lo smartphone un rischio per la sicurezza stradale, mentre il 34,5% dichiara di non usarlo mai durante la... Ma è evidente come si caschi in tentazione. Dall'indagine risulta che soprattutto quelli che ci cascano di più sono quelli che noleggiano veicoli appunto a noleggio o guidatori meno esperti, addirittura i motociclisti. Ma come fa il motociclista a usare il cellulare? Io è proprio l'ultima cosa che mi viene in mente quando sono in moto, è di usare il telefono. Sto così bene nei miei pensieri che guarda, mi ci stacco volentieri. Il dato più preoccupante riguarda chi ha avuto un incidente negli ultimi 2 anni. Pensate che quasi l'8% del campione dichiara di essere stato coinvolto in un sinistro, e tra loro quasi il 91% ammette di utilizzare il cellulare mentre guida, contro una media generale del 65% del campione. E non andiamo mica bene, eh? L'86% tra l'altro approva le nuove norme del codice della strada, comprese le misure più severe e la revoca della patente in caso di reati commessi sotto effetto di stupefacenti. Un consenso molto ampio che però comunque non serve poi molto a eliminare i comportamenti scorretti. C'è qualche segnale positivo anche in questa ricerca: il mancato rispetto del divieto di sorpasso scende al 15% rispetto al 2022, cresce anche l'uso delle cinture posteriori perché anche queste vanno utilizzate oltre a quelle anteriori, quindi non ve lo dimenticate. Insomma ragazzi, la macchina, quando si guida bisogna star concentrati sulla guida, guardare la strada e evitare di perdersi, poi ogni tanto può scappare, dipende anche voi come siete, se siete gente che non guida mai e che giustamente si trova per la prima volta alla guida dopo un po' di tempo, ancor lì triplice attenzione, perché poi ovviamente come in ogni cosa l'esercizio aiuta. Detto questo, zero telefono alla guida, non si beve quando si guida, ci mancherebbe altro, e concentrazione, insomma, testa sulle spalle, dai, diciamo così, che è una roba importante. Un po' di musica, cari, quella la potete ascoltare mentre guidate, anzi vi rasserena anche nella giungla del vostro traffico quotidiano. A tra poco!

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

E riaccoci insieme, carissimi. Prossima tappa dall'Umbria, ci trasferiamo in Piemonte. Due bellissime sagre all'insegna di due tipologie di frutta che in questo periodo vanno per la maggiore. E come non potrebbe essere che così, sto parlando di fragole e ciliegie. Ah, che meraviglia! Allora, cominciamo da Peveragno, che sta in provincia di Cuneo, dove sabato e domenica prende via la 69esima edizione della Sagra della Fragola. Già me la posso sentire, bella fresca. Allora, questo paesino si tinge di rosso in occasione appunto della sua storica sagra, uno degli eventi più identitari di questo territorio. Infatti qui la fragola, leggo, non è soltanto un prodotto agricolo, ma è proprio un simbolo di appartenenza, no? È il frutto di un sapere continuo, tramandato e valorizzato con grande passione, perché quando si arriva a questo punto, così tante edizioni, vuol dire proprio questo. Il paese si trasforma in un vivace percorso di gusto e di artigianato. Infatti ci sono stand stracolmi, ovviamente, di fragole freschissime, dolci tipici, confetture e preparazioni tradizionali che accolgono i visitatori per le vie del centro. Non ci sono mai stato in questa Peveragno, potrebbe essere una bella occasione. Insomma, si trovano tutti, agricoltori, le persone del paese, e quindi è una cornice molto molto familiare, molto carina. Tra l'altro questa sagra, che è organizzata sia dalla Proloco che dal consorzio di tutela e valorizzazione, è proprio un appuntamento molto molto autentico che promuove proprio tutto il territorio e tutte le sue ricchezze. E tra le cose che proprio non ci si può perdere c'è l'elezione di Miss Fragola, che è un divertente concorso, naturalmente, no, con tutte le fanciulle locali che diventano simbolo fragoloso, ecco, identitario del territorio. C'è un Peves Got Talent, quindi canti, balli, fai ridere, stupisci, emozioni, ci si può iscrivere. Questo è venerdì, si tiene venerdì 12 giugno, e via, insomma, un evento via l'altro. Sono sulla loro pagina Facebook con, tra l'altro, tante belle foto di fragole. Questo è il primo evento, e dalle fragole però passiamo anche alle ciliegie, perché un'altra festa che va raccontata si tiene a Garbagna. Questa volta siamo in provincia di Alessandria, si tiene soltanto domenica, e sto parlando della 58esima sagra delle ciliegie. Allora, siamo in Valgrue, un posto rinomato per le sue ciliegie. In particolare c'è la pregiata varietà Bella di Garbagna, che è tipica del territorio, quindi anche qua stand gastronomici dove ovviamente le ciliegie sono protagoniste, anche in alcuni piatti, in alcuni dolci, confetture, anche qua sciroppi eccetera, ma ci sono anche un sacco di piatti locali, no? Come possono mancare in un posto del genere. Anche qua spettacoli musicali e folcloristici, animazione per i bimbi, e poi la degustazione guidata della Bella di Garbagna, proprio per apprezzarne tutte le sue caratteristiche. Questo frutto, leggo, è particolarmente votato alla conservazione sotto spirito, mantenendo intatte la sua consistenza e il suo sapore senza sfaldarsi, ed è perfetto anche per i cioccolatini boeri, quelli con la ciliegia dentro e un pizzico di alcol. Va bene, mi avete conquistato, ok, per forza. Allora devo mettere Garbagna in lista per questo weekend, 58esima sagra delle ciliegie, e perché no, anche la 69esima sagra della fragola a Peveragno, provincia di Cuneo. Io andrei dappertutto, devo decidermi entro domani, sa da fa il programma.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Vorrei dirti parole che non ho. Vorrei darti ragioni che non so. Ma le lacrime che cadono sul cuore sono quelle che non si possono asciugare.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Quello di Radio Liscio è un meraviglioso mondo sempre a vostra disposizione. Attraverso la nostra app, scaricabile naturalmente da tutti gli store, potete portarci sempre con voi, con la nostra diretta sempre a disposizione, con tutti gli speaker che si alternano a questo bellissimo microfono e poi tutta la nostra musica e tutte le novità che fanno parte del mondo di Radio Liscio, le crociere, le vacanze, la Radio Liscio Summer Tour e tutta una nuova stagione che stiamo già scrivendo per voi. Stay tuned! Radio Liscio, scarica l'app e adesso le news e poi torno da voi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dall'immigrazione all'Ucraina, dai conflitti in Medio Oriente al capitolo difesa, ha affrontato i principali temi di politica interna ed estera Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Isolare Israele non sarebbe funzionale ai nostri obiettivi, ad una presenza europea necessaria, compresa l'opzione dei due Stati, ha affermato la Premier nella replica. Poi sull'Ucraina sarebbe un errore consentire che il percorso di adesione fosse più veloce di quello dei Balcani, utilizzando due pesi e due misure. In mattinata aveva ribadito pieno sostegno a Kiev quanto al Medio Oriente. La Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro di estrema destra Ben-Gvir. Critiche sono arrivate dalle opposizioni. L'Italia non c'è ai principali processi decisionali europei. Lei non vuole che l'Europa si autoescluda, ma l'unica che si è autoesclusa è lei, Presidente Meloni, l'affondo del Dem provenzano. I negoziati tra Stati Uniti e Iran proseguono nonostante gli ultimi scambi di attacchi aerei, lo riferisce la CNN citando una fonte diplomatica. Gli USA hanno lanciato nuovi attacchi nel sud della Repubblica Islamica. In risposta, Teheran ha preso di mira le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania e ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, oggi l'ultima tappa alle Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli, m'inchino alla vostra dignità, ha scandito il pontefice parlando al porto di Arghineghin, dove ha incontrato le realtà che si occupano di accoglienza ai migranti. L'Europa, ha aggiunto Prevost, non può abituarsi al fatto che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi. Attesa alle stelle per il via al Mondiale di calcio che per la prima volta nella storia si gioca in tre nazioni, Messico, Canada e Stati Uniti. Alle 19:30, ora italiana, lo stadio Azteca di Città del Messico sarà cornice della cerimonia d'apertura. Alle 21, il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci qua carissimi, seconda ora di energia contagiosa. Fatemi subito ringraziare Lucianino che scrive dalla provincia di Roma. Ciao carissimo, dal buongiorno a tutti, ci ringrazia per tutta la musica che riportiamo a lui. E poi c'è anche Franca, lei ci scrive dal VCO, quindi Verbano, Cuseo, Ossola. Ciao carissima anche a te, grazie mille, siete molto simpatici, eccetera eccetera eccetera. Ci fa molto piacere avervi qua con noi. Sentite, tra un po' ci facciamo l'ultima tappa del nostro viaggio di oggi, però vi devo raccontare di sta roba che è un'iniziativa un po' provocatoria, questa Street Easy, no? Dove si può acquistare e vendere casa, che ha lanciato una promozione Reserve Your Future, praticamente lanciando delle prenotazioni in dei ristoranti e in dei locali fino al 2046. Un'iniziativa nella quale partecipano 12 esercizi, sono caffè, teatri, studi di yoga, ci sono anche appunto 5 ristoranti dove si può prenotare un tavolo fino al 2046, no? E allora dicono è perfetto per una città

che magari cambiano le risorse umane, il costo del lavoro, le tasse, le materie prime, gli affitti, ecco qua che tra 20 anni potrete godervelo. Vabbè, insomma, un'iniziativa sicuramente molto ottimistica. Se avete in programma di andare a New York da qui ai prossimi 20 anni, io mi porterei avanti, sa mai che risparmi qualcosina. Siamo ai pazzi ormai, carissimi, ce n'è davvero per tutti, per fortuna che ci sono alcune feste che ci riportano coi piedi per terra. Tra queste la antica fiera di merci e bestiame di Poggio Renatico, dove vi porto tra un po', e anche la sagra del tartufo di Cellai Firenze. A tra poco, cari, buona musica, altro che la prenotazione del 2046, qua la musica arriva subito, tac, per voi.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E rieccoci qua, carissimi, ultimi eventi in questa giornata insieme in questo giovedì. Domani, quando ci sentiremo, praticamente staremo dando il benvenuto al weekend, e questo già mi solletica l'entusiasmo. Allora, vi do un altro paio di opzioni che mi ero tenuto qua per il vostro fine settimana, che ci portano prima in Emilia Romagna e poi in Toscana. Allora, cominciamo da Poggio Renatico, provincia di Ferrara, dove c'è l'antica fiera merci e bestiame, da venerdì, quindi da domani, fino a domenica. A me piacciono molto queste fiere, innanzitutto perché affondano le loro radici nel tempo, e questa è una anche rievocazione storica dell'antica fiera del bestiame, che tra 800 e 900 era molto importante per l'intera comunità del territorio, perché una volta le fiere del bestiame erano davvero importanti. Gli allevatori portavano in queste fiere i loro capi dopo un anno intero di lavoro, più anni di lavoro, perché poi tanti capi, e poi pascoli, e poi giornate in montagna, eccetera eccetera. Oggi è una rievocazione, no? È un appuntamento molto importante con le eccellenze del territorio e delle tipicità, però una volta aveva una connotazione di tutto un altro tipo. Ed ecco che quindi c'è questo antico mercato animato da molti espositori locali per riscoprire, giusto appunto, la tradizione contadina e agricola del territorio, stand creativi e artigiani locali, stand gastronomici, luna parco, street food, insomma non manca proprio nulla. Nulla di tutto quello che c'è. Ho qui davanti un bellissimo programma che vi vado a raccontare, a partire da venerdì, dove dalle 20 alle 23:30 tutta l'area interna sarà dedicata appunto al punto ristoro, con dei menù proposti da ristorante da Pippi Cavallini e pasticceria Paola. C'ho anche il menù speciale, aspetta che lo vado a vedere. Tra le varie cose da mangiare, ecco qua il risotto alla gricia con guanciale, pecorino e pepe nero, e come secondo questo meraviglioso piatto di carne, un arrosto farcito con prosciutto cotto e asparagi con contorno di patate arrosto. Tanta roba. E la sera si va avanti con uno spettacolo rewind degli anni 90, questo venerdì. Sabato invece, dalle 17 alle 23:30, la fiera è aperto, c'è il battesimo della sella, quindi si va a cavallo. Alle 19 c'è il punto ristoro, questa volta con il menù stuzzicheria, che già che ci sono vado ad aprire, quindi hot dog, hamburger, cheeseburger, patatine, e poi servizio al bar, mojiti come se piovessero, spritz, Yugo spritz, eccetera eccetera, per una serata divertente che prevede anche il settimo raduno Turbo Truck. C'è anche il ristorante Primo Maggio che vi aspetta, anche lui con grigliate di carne, stufati di fagiole e salsicce, cappellacci di zucca, penne del contadino, mamma che fame che mi viene. Alle 21 gruppo trattoristi e poi DJ set con Sprango DJ, e alle 23 le Donatella, anche loro, quindi DJ set con le Donatella. E per concludere la giornata di domenica, che ovviamente come spesso accade parte molto presto, la mostra mercato apre alle 7, benedizione e cerimonia alle 9:30, trattori, animali in fiera, mostra di attrezzi agricoli, ancora menù, trattoristi, battesimo della sella, la falconeria e il menù del ristorante Primo Maggio, che propone ancora questi piatti di ieri con le grigliate, gli stufati di ieri, di sabato, eccetera eccetera. Si va avanti fino alla sera, quando troviamo lo spettacolo musicale con Harley Max, che è una cover band di Max Pezzali, che ci sta sempre. Vado al volo, mi trasferisco dall'Emilia Romagna alla Toscana, Cellai, provincia di Firenze, dove per gli amanti del tartufo, ecco che in questa frazione del comune di Rignano sull'Arno c'è la sagra del tartufo, organizzato dal circolo Arci Cellai Guglielmo Ghiandelli, degustazione di prodotti tipici, mercatini, musica e tanto altro, e ovviamente tanti gustosi piatti a base di tartufo. Tra l'altro una festa che va avanti fino al 21, quindi insomma se ve lo perdete questo weekend avete quest'altra gustosa occasione. Molto bene, quindi ricapitolando: antica fiera merci e bestiame fino a domenica a Poggio Renatico, provincia di Ferrara; sagra del tartufo fino al 21 giugno a Cellai, in provincia di Firenze. Boh, abbiamo fatto il menù completo, direi, no? Dall'antipasto al dolce fino alla frutta, non ci manca proprio nulla. E tra un po' riepiloghiamo tutti gli eventi di oggi.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Eccoci qua carissimi, che bel viaggio anche quello di oggi. Dai, chiudiamo con una notiziola, no? Dopo che vi ho farcito di cibo fino adesso, adesso vi parlo degli alimenti che fanno bene. Perché io vivo un po' secondo questo principio, no? Vivo proprio da leone durante il weekend, mangio, bevo, assaggio di tutto. Poi durante la settimana però devo andare a compensare, no? Con la palestra e con la dieta. Però in realtà se uno mangia bene, in realtà la dieta non serve neanche poi più di tanto. E quindi ecco appunto sta ricerca che ci parla di 10 alimenti che ci possono aiutare, specie in sto periodo estivo, no? Mi sembrava carino chiudere così. E quindi acqua e tè verde, vabbè, idratazione lo sappiamo alla base di tutto, al primo posto, circa 2 litri d'acqua al giorno, aiuta il cervello a lavorare meglio. Frutta secca, mandorle, noci, pistacchi, anacardi, sono ricchi di grassi buoni e anche questo aiutano a gestire lo stress e a far lavorare bene il cervello. Le uova, fonte completa di proteine, quindi perfette per la funzione cerebrale, ma anche la vitamina D, quindi tanti aspetti positivi. Le uova, frutti di bosco, mirtilli, lamponi e fragole proteggono il cervello dallo stress ossidativo. I mirtilli nello specifico lavorano su memoria e concentrazione, interessante. Yogurt e kefir regolano l'umore grazie ai probiotici che aiutano a mantenere un po' di equilibrio, quindi anche il microbiota intestinale ne beneficia, quindi anche tutto il resto. Vabbè, verdura a foglia verde con folati e magnesio, quindi spinaci, bietole, cavolo, vanno anche bene nella regolazione del tono emotivo. Cioccolato fondente, vabbè dai, 30 grammi di cioccolato fondente ci sta, fanno bene anche al cuore. Semi di chia e lino, che sono alternative vegetali e quindi fanno bene anche per intestino e cervello. Pane e cereali integrali, senza esagerare, aiutano l'ormone della felicità. E poi salmone e pesce azzurro, quindi salmone, sgombro, sardine e aringhe per gli omega 3. Diciamo che se riuscissimo a mantenerci, no, in questa ottica, non sarebbe male, perché ci aiuterebbe insomma anche a vivere un pochettino meglio, soprattutto nel periodo estivo che sta arrivando, o meglio che è già arrivato. Senti che caldo che fa. Bene cari, a tra poco che ci rivediamo tutti gli eventi che abbiamo visto oggi. Buon appetito.

E allora carissimi, rieccoci qua. Dove siamo stati oggi? Ecco qua, è il momento in cui riepiloghiamo tutti i meravigliosi eventi che sono stati protagonisti di questa bellissima giornata, che è cominciata in quel di Acquasparta, in provincia di Terni, in Umbria, dove fino al 21 giugno vi aspettano per farvi scoprire la loro festa del Rinascimento. Un evento meraviglioso, ispirato a dei fatti storici, come spesso accade quando ci sono queste rievocazioni. Questo nello specifico vede un grande corteo delle contrade che attraversa tutta la città e che poi termina con questi grandi giochi: la gara dei tamburini, il gioco dell'oca, le gare di teatro, il gioco delle dame, in tutte queste rassegne che portano fino al 21, appunto, dove c'è poi la proclamazione del vincitore. Tanti belli eventi in questo weekend, ve li ho raccontati prima, li trovate tutti quanti sul loro sito internet. Andiamo avanti perché siamo stati anche in Piemonte, a Peveragno, provincia di Cuneo, dove c'è la 69esima sagra della fragola, meravigliosa, con queste fragole dolcissime preparate in tanti modi diversi, che fa il paio con la 58esima sagra delle ciliegie. Questa è a Garbagna, in provincia di Alessandria. Anche qua le ciliegie trattate in un sacco di modi, e poi ovviamente tanta tradizione del territorio in entrambi i luoghi, con tanti piatti locali messi a vostra disposizione. E per concludere, le ultime due tappe con questa sagra del tartufo a Cellai, in provincia di Firenze, dove il tartufo è gran protagonista in una classica sagra estiva, dove c'è musica, divertimento, si mangia tutti quanti insieme, si fa festa, così come lo si fa all'antica fiera merci e bestiame. Questo comincia domani e va avanti fino a domenica, che si tiene a Poggio Renatico in provincia di Ferrara, una fiera che rievoca le antiche fiere dell'Ottocento e del Novecento e che adesso è diventato anche un bellissimo evento di festa con tanti artisti che si esibiscono per voi. Beh carissimi, super weekend è quello che arriva domani, poi ci rivediamo tutti gli eventi che sono stati protagonisti di questa settimana, e veramente c'è da leccarsi i baffi, c'è solo da scegliere e partire, perché questo giugno sta portando con sé un sacco di feste super fighe, che tra l'altro trovate anche tutte nella nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero. A tra poco cari, un po' di musica e poi ci becchiamo qua per i saluti, vi aspetto.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo

0: È tutto cari, anche per oggi. Grazie mille di essere stati in nostra compagnia in queste due orette. Adesso è ora di cedere il microfono ai miei colleghi che sono pronti, scalpitano per raccontarvi tutto il loro mondo, perché poi quello che passa di qua, no, sono anche le nostre storie, i nostri racconti, i nostri ospiti, la nostra musica, tutto quello che è Radio Liscio e questo bellissimo multiverso che trovate poi anche ovviamente sulla radio, in DAB, Piemonte, Lombardia, Liguria, in tele, lo trovate sulla nostra app di Radio Liscio gratuita per voi, insomma ce la mettiamo davvero tutta. E io vi aspetto qua domani, puntuali dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16, perché domani c'è la puntata del venerdì con tutti gli eventi che vi ho raccontato a partire da lunedì, uno in fila all'altro, proprio per scegliere. Non sarò solo, ovviamente ci sarà con me il nostro Max Quarti, come sempre fedele regista, pronto a sollazzarvi con la miglior musica da ballo che c'è in giro. Ci si vede qua domani, mi raccomando, puntuali, Radio Liscio. Bacioni cari, buona giornata, ciao.
1: Radio Liscio,
2: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Anche questa sera colpiremo duramente l'Iran, lo scrive Donald Trump sul suo social Truth, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg, il principale terminal petrolifero dell'Iran nel Golfo Persico. Nonostante il fuoco incrociato, i negoziati vanno avanti, fa sapere la CNN. Le forze americane hanno lanciato un nuovo ciclo di raid nel sud dell'Iran, che in rappresaglia ha preso di mira le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. Teheran inoltre ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia e Ucraina. Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ha rimarcato la Premier, ribadendo pieno sostegno a Kiev. Quanto al Medio Oriente, ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. All'attacco le opposizioni, basta bugie e propaganda. Il paese è fermo e noi vogliamo che ricominci a crescere, la stoccata lanciata dalla segretaria del PD Schlein. Duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni non si affaccia più ai summit europei, scappa come Schettino. Ormai non contiamo più le parole dell'ex premier. Come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. Si tratta della prima stretta monetaria da settembre 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre ha tagliato le previsioni sulla crescita, attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Per quanto riguarda l'inflazione, è prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi, rimasto illeso, è accaduto ieri sera mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese, tra Villa Santa e Arcore. A quanto si apprende, l'incidente sarebbe stato causato da una vettura proveniente dalla corsia opposta che ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Matteo Bensi e Veronica Cuneo, Figlia dei Monti.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con... Ma cos'è questo palco?

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Su Radio Liscio la musica è bella tutta e ogni tanto ti porta nel passato con i successi italiani di tutti i tempi.
1: Nel più bel sogno ci sei solamente tu.

L'orchestra spettacolo Frank David era fino al 2011-12 una band che faceva solo musica dance per i giovani, nelle discoteche. Poi cosa è successo? Con l'avvento dei vocalist DJ in maniera importante ha fatto sì che tutto quel giro di lavoro si stava chiudendo e quindi io con il mio ex socio, che conoscerai, Davide Legni, che oggi è un grande regista rinomato per la sua bravura e sta seguendo tutto il mondo della musica da ballo con i propri video e non solo, e saluto, 20 anni di lavoro insieme, si sono divise le strade. Lui decise di prendere la strada della regia e io decisi di cambiare il range di lavoro da orchestra, da band dance, cosiddetta di moderno, si diceva così, ora non più, allora era così, ad orchestra spettacolo. Cosa succede? Succede che il nostro background musicale, di esperienza e di repertorio ci aiuta, perché soprattutto in questo momento di difficoltà e di cambiamento nel mondo dell'orchestra da ballo, ove si richiede non solo la musica tradizionale che noi eseguiamo con i nostri solisti in maniera perfetta dal vivo, sax, clarinetto, fisarmonica, abbiamo tre fiati live naturalmente come tutte le nostre serate, però ci succede che c'è anche l'esigenza anche nel mondo dell'orchestra da ballo, soprattutto dopo la pandemia ma anche da prima, e che si richiede un repertorio più fresco, più pop, più moderno. E quindi qui noi ovviamente siamo avvantaggiati che proveniamo da quel genere e ci siamo dovuti avvalere di grandi professionisti solisti della musica, dei solisti, per eseguire la tradizione del liscio romagnolo, perché facciamo quello romagnolo quando usciamo dalla Romagna a ritmo più lento, perché ovviamente in Romagna si salta e le velocità sono velocissime, come tu sai, e quindi, come dire, ingrandendo l'organico abbiamo in qualche maniera inserito i grandi solisti della tradizione e con i tre fiati, perché prima era una band di 6 elementi diventata di 8, e poi abbiamo la regia, il fonico, tecnico eccetera, per il tour anche i facchini per l'estate, che la struttura è molto importante come avrai visto nei video. Questa è un po' la nostra storia. Mi diverte anche passare in una serata a 360 gradi dalla tradizione alla musica più moderna, senza passare troppo di là ovviamente, perché comunque, certo, siamo sempre, certo, una festa da ballo, ecco.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'attesa sta per finire alle 19.30 italiane. La cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico darà il via al mondiale di calcio con più squadre di sempre, 48 divise in 12 gironi, con le partite che si svolgeranno per la prima volta nella storia in tre paesi diversi, Messico, Canada e Stati Uniti. La prima sfida stasera alle 21 nello stesso Azteca col Messico padrone di casa contro il Sudafrica. Domani entra in scena un altro dei paesi organizzatori, il Canada, a Toronto con la Bosnia. Prima altra cerimonia d'apertura. Stesso programma per l'entrata in scena degli Stati Uniti a Los Angeles, cerimonia seguita dal debutto sul campo contro il Paraguay. Ci siamo dunque dopo una lunga vigilia segnata da non poche polemiche sui vertici della FIFA e della Casa Bianca tra perquisizioni shock, visti negati, biglietti invenduti, prezzi esorbitanti. Alessandro Cisilini.
2: Dalle 19.30 italiane si balla con Shakira e altri artisti alla Azteca di Città del Messico, teatro per la terza volta nella sua storia della cerimonia inaugurale dei mondiali, ma finora la festa più grande è stata probabilmente quella inscenata ieri altrove dinanzi allo scalo di Mogadiscio, dove una folla si è radunata spontaneamente per accogliere da eroe nazionale, tra canti, applausi e selfie, l'arbitro somalo Omar Artan. Eletto miglior fischietto africano del 2025 e designato dalla FIFA per dirigere alcune partite dei mondiali, gli Stati Uniti gli hanno negato il visto senza apparente giustificazione. Non possiamo controllare tutto, si defila in conferenza stampa il numero uno della FIFA Gianni Infantino, che al contempo rivendica i rapporti stretti con Donald Trump. Senza di lui, dice, sarebbe stato impossibile organizzare qui un mondiale, e dallo studio ovale il presidente americano liquida: facciamo entrare le persone giuste. Visti negati anche a parte della delegazione iraniana, controlli shock e atleti trattati come narcos, specie se asiatici o africani, e a mancare potrebbero essere anche gli spettatori, con circa 180.000 biglietti finiti sul mercato della rivendita. Tra le ragioni, i prezzi alle stelle, e nonostante nell'ultimo mese si sia corsi ai ripari con un calo del 20%, nota il Financial Times, il costo medio resta sugli $800.
1: Basket inizia stasera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia, con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia ospita Venezia, palla 2 alle 20. Pallavolo, dopo la sconfitta al debutto con la Francia, l'Italia torna in campo stasera a Ottawa per il secondo incontro della tappa d'apertura della Nations League. Gli azzurri, campioni del mondo in carica, affrontano la Germania. Il via alle 22. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Sintonizzati a tutto volume in questa giornata, siamo insieme con la melodia italiana, con le orchestre da ballo, con le canzoni generazionali e le loro, i loro fatti di vita vissuta, e poi abbiamo la chitarra che ci permetterà di cantare allegramente insieme in questa giornata via radio e via televisione, salutando ovviamente tutta l'Italia che è sintonizzata con noi e non soltanto. Sappiamo che siamo in tantissimi, ci fa piacere perché l'obiettivo primario è quello di portare avanti le tradizioni divertendoci attraverso la musica. Salutiamo il nostro Marco Sasso, Leto Cinghia, e al 331-335-6565 potrete mandare i vostri sms oppure i messaggi WhatsApp. L'applicazione che vi è più simpatica la potrete tranquillamente utilizzare, quindi non siete timidi, a noi fa piacere. Mi raccomando però il nome e anche il posto da cui ci inviate il messaggio, in maniera tale da essere più precisi nel saluto. E poi qualcuno prova a telefonare, ma ahimè, lo diciamo spesso e volentieri, non c'è più il telefono, non c'è il telefono, non c'è il filo, di conseguenza non possiamo rispondere. Iniziamo subito alla grande con la prima carta. Abbiamo pescato la generazione X e arriva subito Lena Biolcati con Grande Grande Amore. Il volo cantava Grande Amore, lei invece Grande Grande Amore, quindi è ancora di più, è ancora di più.

Grande finale di Voce di Lena Biolcati con Grande Grande Amore, canzone che ci ha riportato al 1986, anno in cui vinse le nuove proposte al Festival di Sanremo. Canzone scritta dal batterista dei Pooh, il grande Stefano Dorazio, insieme a Maurizio Fabrizio. Una canzone che parla un po' dell'attesa trepidante del grande amore della propria vita. Il testo descrive appunto il desiderio e la totale disponibilità a sciogliersi, come fa la neve al sole, a donarsi completamente all'altra persona. Bella canzone, soprattutto anche bello riassaporare quelli che sono i sound, viaggiando nella melodia italiana, nelle generazioni sentiamo le canzoni di come si sono evoluti anche, di come si sono

0: con questa affare del baule, e chi lo usava nei bar o in strada veniva guardato come un alieno, un personaggio da film di spionaggio, perché effettivamente davvero era qualcosa di innovativo. Oggi il telefono è a portata di mano e ne abbiamo 15 a testa, quindi di conseguenza dall'86 ad oggi l'evoluzione ha fatto passi da gigante. Altra carta, altra canzone, si continua e si balla con l'orchestra da ballo contemporanea, boom boom boom boom boom d'amore, Daniela Cavanna in arrivo. Bussiamo con boom boom, sono qui d'amore.
1: Hai

canzone di Daniela Cavanna, che appunto si collega con la canzone che abbiamo appena ascoltato anche di Lena Biolcati, Il grande amore. Quando si è appunto così infatuati, innamorati, il cuore fa boom boom e le palpitazioni aumentano, e di conseguenza viviamo questa fase di estasi. Sentite il cuore che batte. Il nostro Marco Sasso ha mandato questo effetto del corazon, che se lo mandassimo più veloce sembra l'inizio di cuore matto da legare. Magari potremmo poi cantarci questa canzone quando pescheremo la carta inerente alla canzone acustica. Ma volevo anche ricordarvi di diventare amici social di Radio Liscio, di Prima Antenna, Telantenna, di Studio 1, di seguire le tantissime iniziative, perché davvero sono tante, con l'obiettivo di portare avanti le tradizioni della musica da ballo. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica, l'abbiamo chiamata e allora ci tocca cantare. Però non cantiamo Cuore Matto, la teniamo lì in stand by, cantiamo una canzone che racconta un po' una storia particolare. Sandro Giacobbe anni fa scrisse questo brano dove ci fu la confusione tra la mamma e la figlia, talmente erano uguali, spesso volentieri

Gli occhi verdi di tua madre, grande Sandro Giacobbe, con questa bella canzone, con una bella storia che ci ha rifatto vivere quel Sanremo del 1976, dove si classificò al terzo posto, canzone scritta in collaborazione con Daniele Pace e Oscar Avogadro. Bravi bravi che avete cantato il ritornello, perché è una di quelle canzoni che il ritornello fa proprio venire voglia di cantarlo a squarciagola. Altra carta, altra generazione, arriva quella silenziosa con Renato Carosone. Tu vuoi fare l'americano? Tu vuoi fare l'americano? America. Ma dove sei nato? Dove sei nato? Diccelo!

Marco e il clan con Una come te. Prima era Tu vuoi fare l'americano, la vita americana. Questa canzone nata nel 56 e scritta e composta da Renato Carosone, che racconta un po' quello che si voleva, che si viveva, no? Lo spaccato italiano, dove si guardava l'America con ambizione, dove le informazioni non le si trovava subito, quindi si viveva un po' di passaparola di qualcuno che è andato in America, che ha avuto fortuna, che magari veniva in Italia, ti riportava informazioni. E appunto questa canzone parla un po', fa un ritratto a un giovane che veste un po' all'americana, con i pantaloni attillati, berretto con visiera, e fa finta di condurre una vita agiatissima, beve whisky e soda e si fa il figo fondamentalmente. E nel 56 c'erano dei giochi da bambino davvero simpatici, che sicuramente ricorderanno le generazioni silenziose e anche i baby boomers, che arrivò il pongo, il boom dello slime, del pongo, che appunto i bambini creavano piccoli sketch imitando i personaggi visti nei primissimi caroselli, e giocavano appunto con questa cera colorata che veniva appiccicata sotto le sedie della cucina per la gioia delle mamme. E poi c'erano i tricicli a motore, l'arrivo un po' dell'inizio anche della plastica per far giocare. Questi erano i bambini fortunati, quelli un po' più age, che sfrecciavano sui marciapiedi con macchinine e tricicli a pedali di metallo che imitavano le linee delle vere auto da corsa, delle vespe. Si facevano le gare con queste. E invece la moda, arrivavano gli occhiali a farfalla, gli occhiali da sole a farfalla, che ancora oggi sono occhiali che spesso e volentieri gli incontriamo in giro sulle teste delle persone nei periodi di sole, non soltanto in estate ma anche in inverno, perché quando il sole c'è, se c'è anche l'inverno, dà comunque fastidio, e bisogna utilizzare gli occhiali da sole. Altra carta, altra canzone, bello ricordare questi fatti. Ci tuffiamo nella generazione millennials e andiamo ad ascoltarci un tempo piccolo, cosa potrebbe essere? Uno spazio di tempo breve, oppure potrebbe essere un tempo piccolo per quanto riguarda una battuta di batteria in chiave musicale. Tiro Mancino, raccontateci un tempo piccolo con la canzone. Cos'è?

con un tempo piccolo, canzone che dal sound, dall'arrangiamento fa ricordare Franco Califano, tanto è vero che effettivamente questa canzone è stata scritta da Franco Califano insieme ad Alberto Laurenti e Antonio Gaudino. Canzone del 2005, il testo è una riflessione nostalgica e disincantata sul passato, dove spesso volentieri capita di soffermarsi, e il brano esprime un desiderio di libertà e autenticità, raccontando il bisogno di allontanarsi dalle convinzioni e dalle aspettative sociali, che poi fondamentalmente sono un po' quelle cose che uno si adegua, ci si adagia per far parte della massa, in realtà per rimanere fedeli a se stessi anche a costo di commettere errori. Questo è il consiglio che ci dà la canzone, davvero molto bella. E in quell'anno, è un anno importante il 2005, perché il 10 gennaio del 2005 entrò in vigore la legge Sirchia. Te la ricordi, Marco, la legge Sirchia? Un fumatore come te, come fa a non ricordarsela? Ovviamente la sapranno chi fuma, perché rivoluzionò la vita sociale degli italiani vietando di fumare nei locali pubblici, nei ristoranti e nei bar. Tutti si riversarono quindi all'aperto, dando vita a nuovi e inaspettati angoli di socialità sui marciapiedi di tutta Italia, perché ai tempi prima si entrava magari nei locali, si fumava e dovevi entrare certe volte con i fendinebbia, non vedevi dove era il bancone del bar perché c'era questo fumo che aleggiava. Tant'è vero che c'erano proprio dei film anche in passato che ricordano un po', rievocano questi periodi, ed effettivamente entrare nei locali puliti, ordinati, è tutto un altro entrare. Non so come si vive, però probabilmente era un'abitudine, dove quando subentra l'abitudine siamo talmente abituati che non ci rendiamo più conto, non assaporiamo l'altro rovescio di medaglia. Però fortunatamente questa legge è stata, diciamo, utile per tutti. Ora è il momento invece di collegarci con l'archeologia del liscio. Butto l'occhio, vedo già il segnale aperto con l'archeologia che dice: noi ci siamo pronti con la storia di Romagna quest'oggi, la canzone Giampiero. E salutiamo tutti Piero, i Giampiero insieme, che sono all'ascolto con noi in radio, in televisione, e lanciamo la linea all'archeologia del liscio.

0: Salutiamo subito i tre di prima linea, Silvano Silvagni al sax,
1: Dino Gobbi al violino,
0: al clarinetto Gabriele Fussi,

0: Gian Piero Walzer.
1: Ed era Gian Piero, un valzer ultraveloce. La peculiarità del romagnolo è proprio quella che appunto hanno ritmi un po' più veloci rispetto al piacentino, che sempre è un romagnolo opposto, piuttosto che il liscio piemontese, che è un po' più, più tranquillo. Davvero belli questi tuffi nel passato, grazie all'arcologia del liscio, che vengono estrapolati da un cassetto custodito da Radio Liscio e presi e visionati per quanto riguarda la televisione e ascoltati per quanto riguarda la radio. Abbiamo fatto il giro di boa, quindi davvero il tempo passa in frettissima, anticipandovi che torneremo nuovamente domani sempre in diretta tutti i giorni con la Melodia Italiana. E in questo istante salutiamo anche coloro che magari si sono sintonizzati in questo istante: qualcuno magari lavora, qualcuno ha fatto shopping, qualcuno è andato a fare sport, ci sono un sacco di motivi per cui magari non ci si è collegati in apertura e si entra solamente in diretta insieme in questo istante. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica e l'abbiamo menzionata prima, Cuore Matto l'avevamo citata, e allora è il momento di cantarla tutti quanti insieme.

0: questo punto partiva tutta la parte dell'arrangiamento, mi pare, con i violini, con gli archi e con le frecce, in questo cuore matto di Little Tony, 1967, canzone di grande successo, che è uno di quei brani che ha davvero attraversato le generazioni. E tutti quanti, quando parte questa canzone, viene naturale la voglia di ballare, di cantare questo brano, e lo continueremo a fare anche nel 3000. Spesso capita che diciamo questa frase, ma è vero, perché ci sono delle canzoni che fanno parte del nostro DNA, che è fatto di melodia italiana. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione Baby Boomers, che stava cantando anche lei Cuore Matto, ed è il momento dei Rockets con Eccola di Nuovo. Chi? Proprio lei. Siamo curiosi, Eccola di Nuovo, chi? Chi arriva?
1: Chi c'è, la conosciamo?

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: facciamola sentire l'applauso per lei, Giorgina.
1: Brava Giorgia con Notti Magiche, l'orchestra di Gianmarco Baguti, con questo brano tratto da un estratto della Peschiera di Valdengo, dove avvengono i sabati sera da ballo più scatenati e più in diretta d'Italia, con appunto la possibilità di visionarli stando seduti comodamente da casa. Mentre prima, eccola di nuovo qua, racconta un fatto che molti avranno vissuto, il fattore di essersi lasciati, poi passa il tempo, poi ci si ritrova, appunto, cover del brano inglese di Cat Stevens, non dico il titolo in inglese, Marco, che dici? Lascio stare, Here Comes My Baby. Detto giusto, più o meno, diciamo che se c'era un inglese all'ascolto, dirà questo non è mai stato in Inghilterra, salviamolo, proprio chiudiamo un occhio e anche un orecchio. Canzone che ovviamente il testo in italiano l'ha riadattato Mogol, e appunto il senso è quello di il tono di ritrovare un'emozione, la gioia e il coinvolgimento emotivo nel rivedere la persona amata in passato, rientrare nella propria vita. E in quell'anno, nel 67, iniziò l'invasione delle prime minigonne, dove venivano messe a scuola. L'idea di Mary Quant, la minigonna, iniziò a circolare stabilmente tra le ragazze italiane, e molti presidi e insegnanti, rigidi difensori del decoro, cosa facevano? Rinviavano a casa le studentesse che si presentavano con la gonna sopra al ginocchio, scatenando così le prime ironiche proteste studentesche davanti ai cancelli. Oggi se tu vai a scuola con vestito troppo, ti dicono: ascolta, vai a casa, sei vestito troppo e torna a scuola un po' più nudo. Sono cambiati completamente i tempi, anche se effettivamente un po' di educazione sotto questo punto di vista, secondo me, dovremmo un po' rispolverarla e riproporla, ovviamente, in questi nostri anni. Altra carta, altra canzone, poi siamo quasi ai saluti. Mamma mia, Generazione X, arriva Mario Lavezzi con Succede. Notti magiche succedono le notti magiche, così anche oggi giochiamo con i titoli di canzoni e uniamo due titoli e creiamo una frase di senso compiuto. A te, Mario.

con la partecipazione anche di Gianni Morandi. Succede, bella questo testo che usa la metafora delle condizioni meteorologiche del mare per descrivere gli imprevisti della vita e dell'amore, che le cose possono andare improvvisamente bene, bisogna essere predisposti alle cose che arrivano e abbracciarle completamente, nonostante appunto gli alti e bassi. Il messaggio è quello di accettare le sorprese dell'esistenza e mantenere un atteggiamento positivo, che c'è sempre il bicchiere mezzo pieno, dopo che l'hai bevuto, che è vuoto, lo riempi e quindi diventa mezzo pieno, e se non puoi riempirlo tu, attendi la pioggia che te lo riempie lei, e quindi vieni aiutato. Questa è una massima, e con questa massima ci salutiamo, ringraziamo di essere stati con noi, davvero ci ha fatto tantissimissimo piacere, ci rivedremo, ci risentiremo domani per una nuova puntata di Melodia Italiana. Salutiamo il nostro Marco Sasso, detto il Cigna, e l'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea di Davide Montani con la canzone Amore Mio.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Matteo Bensi e Veronica Cuneo, Figlia dei Monti.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Si prospetta un'altra notte di guerra nel Golfo Persico. Donald Trump, sul suo social Truth, ha annunciato che sono in preparazione altri massicci raid contro l'Iran, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg e altri punti strategici delle infrastrutture petrolifere iraniane. Le ultime dichiarazioni del presidente americano sono giunte dopo che Washington e Teheran si sono scambiati attacchi per il secondo giorno consecutivo, a seguito dell'abbattimento di un elicottero statunitense sopra lo stretto di Hormuz. Via libera dell'aula della Camera la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, nel pomeriggio comunicazioni in Senato. Tanti i temi toccati dalla Presidente del Consiglio, a partire dalla guerra in Ucraina. La linea dell'Italia non cambia, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, ha rimarcato la Presidente del Consiglio, che è tornata a criticare formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, rilanciando la necessità di una figura autorevole che dialoghi con la Russia. Sul Medio Oriente, la Premier ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro di estrema destra Ben-Gvir. Dure critiche al governo dalle opposizioni. Basta bugie e propaganda, avete promesso di ridare centralità all'Italia, ma avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa, 4 anni di governo e 0 riforme. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti e stretta collaboratrice del ministro Salvini. Salgono così a 4 gli indagati. Le Olimpiadi Milano-Cortina sono state un successo straordinario. Sono sicuro della legittimità di tutti gli atti, commenta il titolare del MIT. Basket inizia questa sera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia, con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia Milano ospita Venezia, palla 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, si apre così come ogni giorno il nostro viaggio alla scoperta del nostro archivio musicale fatto di liscio, di brani delle grandi orchestre di tutti i tempi. Oggi iniziamo con un valzer eseguito dalla Storia di Romagna che, pensate, è dedicata a Carlo Brighi, colui che è un po' considerato il capostipite del liscio romagnolo, ricordando Zaclen, questo il titolo appunto, e a seguire un altro valzer, Rosalì.
2: Ricordando Zaclen.

E abbiamo iniziato la puntata di oggi con il liscio romagnolo, adesso ci ascoltiamo invece due brani eseguiti da Franco Bastelli, Anita e Il nostro giorno.

E questa era la voce inconfondibile di Franco Bastelli, Il nostro giorno. Torniamo in Romagna con l'orchestra Castellina Pase, due classici che hanno un po' un titolo simile, La cavallina ad iniziare e subito dopo La gallina.

vi abbiamo fatto ballare in pista con La Gallina, propostaci da Castellina Pasi. E queste note sono quelle di Mauro Levrini, 10 anni fa. E a seguire, sempre dalla voce di Mauro Levrini, Mai più sola.

stasera ti senti sola, io ti raggiungerò sotto un cielo di luna piena.

Mai più sola era Mauro Levrini. Adesso passiamo a un estratto dallo Sparone Folk Festival 2025, tre brani eseguiti dai Giuvu una volta. Nell'ordine ascolteremo Canzoni alla buona, Il primo furto e Ricordi di un

abbiamo concluso questo trittico di brani propostoci dai Giuvud una volta, tratti dallo Sparone Folk Festival 2025. C'è ancora tempo per qualche brano prima di concludere la nostra ora insieme. Paolo Tarantino ci propone il più classico dei suoi classici, il brano col quale è più famoso, Unchained Melody, la colonna sonora di Ghost. Ma subito prima ci ascoltiamo La Bella Gente.

con questo brano di Paolo Tarantino siamo arrivati quasi al termine della puntata di oggi. C'è ancora tempo per l'ultimo brano, ce lo propone l'orchestra spettacolo Raul Casadei, Mirko. Con questo ci salutiamo, vi auguro buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Liscio e noi ci sentiamo domani sempre qui con I Simpatici Italiani.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto. I fondi saranno concentrati sul potenziamento delle infrastrutture strategiche, sulla cybersicurezza e sulla tutela del territorio. Lo ha detto Giorgia Meloni nella sua replica al Senato in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Dure critiche dalle opposizioni che bollano l'intervento della Premier come propaganda. Rischiano di deragliare nuovamente gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. Trump minaccia nuovi raid questa notte sull'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Fuoco senza tregua anche in Libano, decine i raid israeliani contro le postazioni di Hezbollah. Il viaggio del Papa in Spagna, ultima tappa alle Isole Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli, m'inchino alla vostra dignità, ha scandito Prevost dal porto di Arghineguín. Il dramma dei migranti, ha aggiunto il pontefice, diventi un esame di coscienza anche per l'Europa.
2: L'economia.
1: Nessuna sorpresa, come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto e la prima stretta monetaria dal settembre del 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre ha tagliato le previsioni sulla crescita attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Riguardo all'inflazione, prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Sul rialzo dei tassi, decisione unanime senza riserve, ha evidenziato la presidente della Banca Centrale Lagarde, che ha messo in guardia: i rischi per crescita e inflazione sono tanto maggiori quanto più lunga sarà la guerra in Medio Oriente. In corso lo sciopero dei treni proclamato dai sindacati di base. Lo stop di 23 ore termina alle 2 di questa notte. Sospesa dopo un tavolo di confronto al Ministero dei Trasporti, la protesta dei sindacati confederali. Restano in vigore le fasce di garanzia per il trasporto regionale questa sera tra le 18 e le 21. Tra le ragioni della protesta, il sostegno alla piattaforma per un contratto collettivo nazionale a tutela della salute, della sicurezza e del salario dei ferrovieri. Le borse europee chiudono tutte in positivo, Milano guadagna quasi un punto percentuale. In flessione lo spread, che si attesta a 78 punti base, e stabili le quotazioni del petrolio con il Brent che viaggia intorno ai 93 dollari al barile. Ed è tutto, a più tardi.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Rischiano di deragliare nuovamente gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. Il presidente americano Trump minaccia nuovi raid questa notte contro l'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Si prospetta un'altra notte di guerra nel Golfo Persico. Donald Trump, sul suo social Truth, ha annunciato che anche questa notte l'Iran sarà duramente colpito e che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg ed altri punti chiave delle infrastrutture energetiche iraniane. Le nuove dichiarazioni giungono dopo che Washington e Teheran si sono scambiate attacchi per il secondo giorno consecutivo. Nella notte le forze americane hanno lanciato raid nel sud dell'Iran, colpita anche una petroliera vicino allo stretto di Hormuz. Teheran ha invece preso di mira le basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania e ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz, mentre il ministero degli esteri iraniano ha sottolineato come gli ultimi attacchi rendano praticamente privo di significato il cessate il fuoco, siglato l'8 aprile scorso.
1: Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto. I fondi saranno concentrati sul potenziamento delle infrastrutture strategiche, sulla cybersicurezza e sulla tutela del territorio. Lo ha sottolineato Giorgia Meloni nella replica al Senato in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Questa mattina l'intervento alla Camera, dove è stata approvata la risoluzione di maggioranza. Dure critiche al governo dalle opposizioni. Meloni descrive un mondo fantastico. La verità è diversa. 4 anni di governo e 0 riforme. L'affondo del leader 5 Stelle Conte. Cinzia D'Alpino, condannata a 18 anni per omicidio, lo ha deciso la Corte d'Assise di Lucca al termine del processo a carico dell'imprenditrice 65enne che nel settembre del 2024 uccise a Viareggio, investendo con la sua auto, il ladro che le aveva rubato la borsa a un cittadino marocchino. La donna presente in aula alla lettura della sentenza sconterà la pena ai domiciliari. Il mondiale di calcio extra large con 48 squadre scatta questa sera con Messico-Sudafrica in campo dalle 21 all'Azteca di Città del Messico. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: In ordine d'apparizione Messico, Canada e Stati Uniti. Uno show per ognuno dei paesi organizzatori. Il mondiale dal numero record di squadre moltiplica anche le cerimonie d'apertura. Ogni paese al debutto della propria nazionale offrirà al mondo il suo spettacolo. Stasera dalle 19:30 italiane, epicentro lo stadio Azteca di Città del Messico. Shakira e Burna Boy interpretano la canzone ufficiale Dai Dai, mentre Andrea Bocelli eseguirà DNA, l'inno ufficiale. Domani a Toronto, prima della sfida con la Bosnia, il Canada affida la scena alle sue pop star Alanis Morissette e Michael Bublé. Sabato si cambia fuso orario e scenario. Al SoFi Stadium di Los Angeles, prima dell'esordio degli Stati Uniti contro il Paraguay, le esibizioni di Katy Perry affiancata da Future e Anitta.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con... Ma cos'è questo palco?

giorno. Io probabilmente non saprei mai farlo.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Al nord venerdì tempo stabile e soleggiato, così come al centro solo qualche velatura al mattino, mentre il sud vedrà un po' di instabilità, nubi sparse anche ampie. Dal pomeriggio avremo maggiori addensamenti sui rilievi della Calabria con possibili brevi isolati piovaschi. In Sardegna il tempo risulterà invece soleggiato. Temperature in calo al sud, in ripresa al nord per un weekend oltre i 30 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Matteo Bensi e Veronica Cuneo, Figlia dei Monti.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: L'orchestra spettacolo Frank David era fino al 2011-12 una band che faceva solo musica dance per i giovani, nelle discoteche. Poi cosa è successo? Con l'avvento dei vocalist DJ in maniera importante ha fatto sì che tutto quel giro di lavoro si stava chiudendo e quindi io con il mio ex socio, che conoscerai, Davide Legni, che oggi è un grande regista rinomato per la sua bravura e sta seguendo tutto il mondo della musica da ballo con i propri video e non solo, e saluto, 20 anni di lavoro insieme, si sono divise le strade. Lui decise di prendere la strada della regia e io decisi di cambiare il range di lavoro da orchestra, da band dance, cosiddetta di moderno, si diceva così, ora non più, allora era così, ad orchestra spettacolo. Cosa succede? Succede che il nostro background musicale, di esperienza e di repertorio ci aiuta, perché soprattutto in questo momento di difficoltà e di cambiamento nel mondo dell'orchestra da ballo, ove si richiede non solo la musica tradizionale che noi eseguiamo con i nostri solisti in maniera perfetta dal vivo, sax, clarinetto, fisarmonica, abbiamo 3 fiati live naturalmente, come tutte le nostre serate, però ci succede che c'è anche l'esigenza, anche nel mondo dell'orchestra da ballo, soprattutto dopo la pandemia, ma anche da prima, e che si richiede un repertorio più fresco, più pop, più moderno. E quindi qui noi ovviamente siamo avvantaggiati che proveniamo da quel genere e ci siamo dovuti avvalere di grandi professionisti solisti della musica, dei solisti per eseguire la tradizione del liscio romagnolo, perché facciamo quello romagnolo quando usciamo dalla Romagna a ritmo più lento, perché ovviamente in Romagna si salta e le velocità sono velocissime, come tu sai, e quindi, come dire, ingrandendo l'organico abbiamo in qualche maniera inserito i grandi solisti della tradizione e con i 3 fiati, perché prima era una band di 6 elementi, diventata di 8, e poi abbiamo la regia, il fonico, tecnico, eccetera, per il tour anche i facchini per l'estate, che la struttura è molto importante, come avrai visto nei video. Questa è un po' la nostra storia. Mi diverte anche passare in una serata a 360 gradi dalla tradizione alla musica più moderna, senza passare troppo di là, ovviamente, perché comunque,
1: certo,
0: siamo sempre,
1: certo,
0: una festa da ballo.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, si apre così come ogni giorno il nostro viaggio alla scoperta del nostro archivio musicale fatto di liscio, di brani delle grandi orchestre di tutti i tempi. Oggi iniziamo con un valzer eseguito dalla Storia di Romagna che, pensate, è dedicata a Carlo Brighi, colui che è un po' considerato il capostipite del liscio romagnolo, ricordando Zach Lane, questo il titolo appunto, e a seguire un altro valzer, Rosalie.
2: Ricordando Zach Lane.

Davide, abbiamo iniziato la puntata di oggi con il liscio romagnolo, adesso ci ascoltiamo invece due brani eseguiti da Franco Bastelli, Anita e Il nostro giorno.

E questa era la voce inconfondibile di Franco Bastelli, Il nostro giorno. Torniamo in Romagna con l'orchestra Castellina Pase, due classici che hanno un po' un titolo simile, La cavallina ad iniziare e subito dopo La gallina.

vi abbiamo fatto ballare in pista con La Gallina, propostaci da Castellina Pasi. E queste note sono quelle di Mauro Levrini, 10 anni fa. E a seguire, sempre dalla voce di Mauro Levrini, Mai più sola.

questa sera ti senti sola, io ti raggiungerò sotto un cielo di luna piena.

Mai più sola era Mauro Levrini. Adesso passiamo a un estratto dallo Sparone Folk Festival 2025, tre brani eseguiti dai Giuvu una volta. Nell'ordine ascolteremo Canzoni alla buona, Il primo furto e Ricordi di un

Abbiamo concluso questo trittico di brani propostoci dai Giuvud una volta, tratti dallo Sparone Folk Festival 2025. C'è ancora tempo per qualche brano prima di concludere la nostra ora insieme. Paolo Tarantino ci propone il più classico dei suoi classici, il brano col quale è più famoso, Unchained Melody, la colonna sonora di Ghost. Ma subito prima ci ascoltiamo La Bella Gente.

E con questo brano di Paolo Tarantino siamo arrivati quasi al termine della puntata di oggi. C'è ancora tempo per l'ultimo brano, ce lo propone l'orchestra spettacolo Raul Casadei, Mirko. Con questo ci salutiamo, vi auguro buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Liscio e noi ci sentiamo domani sempre qui con I Simpatici Italiani.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

0: apri, immagine, eccolo qua. Perché mi dici apri, poi non mi apri la videocamera e io sono già qui che sto sventolando le mani per salutare e mi sento un po' sciocchino, essere qui così a fare, mentre invece se c'è la telecamera lo sventolio delle mani ha un significato. Allora, ciao bella gente, oggi 11 giugno 2026, giovedì. Oggi gnocchi, qui è giorno di mercato, nella città qui vicino, Moncalvo, sole stupendo e dicono che da oggi sarà sole ad oltranza fino alla fine del mese, con temperature che oggi sono ancora piacevoli, devo dire. Alexa, temperatura oggi qui a casa?
1: In questo momento la temperatura è di 23 gradi Celsius.
0: Grazie, basta, stop Alexa, stop. Così si fa, ormai si vive così, si chiacchiera con uno schermino più piccolo, si guarda lo schermino più grosso dove c'è internet con tutte le notizie che ho raccolto che mi servono per la trasmissione. Di qua c'è il collegamento col Cinghia che anche lui si sta sfregando le mani, non so se si è messo la crema o sta facendo come quella pubblicità che se le lecca perché gli è rimasto del sale di quello che sta mangiando abitualmente sulle mani. No, perché sta toccando i cagnolini, quindi ci sta attento adesso a mettersi le dita in bocca. Ciao Marco detto il Cinghia, come va? Ciao, mi sta facendo così con la manina. Ok, allora Canzoni senza frontiere pronta ad iniziare. Oggi non faccio tante chiacchiere, vi dico subito che è il 162esimo giorno dell'anno, ne mancano 203 alla fine dell'anno, è San Barnaba ed è la giornata mondiale del gioco. I bambini, ma ne parliamo dopo. I bambini, il gioco dei bambini. Oggi c'è una babysitter incredibile che è il cellulare, lo smartphone. Quando le mamme, anche i bambini di 2-3 anni, non sanno come intrattenerli, danno il cellulare con su un giochino, e questo vedo il mio unico nipotino maschio, anni 4 e mezzo, e sì, li compie proprio in questi giorni, che con un cellulare sa fare delle robe che sua nonna resta stupefatta perché non le sa fare lei. Lui ha già con le ditina, apre, fa, accende, spegne, chiama, è una generazione che però dicono no buono. No, i bambini devono rigiocare come facevano una volta, affidateli di più ai nonni che sono meno tecnologici, per cui magari non sono in grado di dare loro il cellulare e li intrattengono con quei cari vecchi giochini, la palla, la biciclettina. Quanti nonni, quanti sono i nonni che hanno insegnato a noi? Io per esempio imparai ad andare senza le rotelline grazie a mio nonno al Parco Milano. Era lui che, omone gigantesco, mi teneva il sellino dietro per tenermi in equilibrio e mi lasciava andare solo quando vide che avevo preso la confidenza, la prima volta che andai senza rotelline. Quanti sono i nonni e le nonne che hanno insegnato a che hanno visto la prima camminata, che appunto hanno insegnato robe come quelle di andare in bicicletta, Rivalutiamo un pochino sti nonni, per piacere, che finché anche loro fa fatica a stare in forma. E sapete che non stanno in forma molte volte per se stessi, molte volte stanno in forma per i nipotini, per farsi vedere non decrepiti ma ancora baldanzosi. Batti cuore, perché un nipotino che arriva, che ti sorride, che ti butta le braccia al collo, attorno alla gamba, dove ci arriva, dà sempre un batti cuore. Batti cuore, sei pronto col batti cuore? Cinghia, Roberto Polisano. Prima canzone di oggi di Canzoni senza frontiere alle 11:08. Batti cuore. Sei già diventato flu. Adesso rifaccio il collegamento. Vai col Polisano.

Allora, era Batticuore di Roberto Polisano. Intanto sono cominciati a partire ovviamente i messaggi. Viva Liscio! Proprio così, Lisa mi manda questo primo messaggio di oggi, è stato Viva Liscio, Lisa! Ciao Ettore, sono Nicola, mi vai a sentire una canzone di Celentano? E tagliati i capelli, no, li tengo lunghi e fluenti così, perché come porti i capelli bella bionda. Mi dispiace Nicola, ma non ti darò questa soddisfazione. Ciao! Ciao Ettore Cinghia, buona giornata, Graziella da Verniasco, buongiorno Ettore. E domani si parte per il mare! Sto neopensionato, il Giancarlo D'Alesa, 15 giorni in Salento in relax, quindi appuntamento in spiaggia lunedì mattina a tutto volume. Oh, fai come hai fatto gli anni scorsi, che hai fatto suonare Radio Liscio su tutta la spiaggia, anzi Canzoni Senza Frontiere in particolare su tutta la spiaggia. Digli che salutiamo tutti quelli della spiaggia, se mi dici che spiaggia è, che non me la ricordo, io a esposizione, come si dice. Grande Ettore, hai fatto un bellissimo discorso sui nonni, tanti saluti da nonno Bruno. Nonno Bruno, siamo nel club, allora diamo risalto al club dei nonni. La dedica di 2 giorni fa è stata fatta. Loretta, criptico, messaggio criptico. Bentornato Ettore, per favore mi fai ascoltare una canzone di Orietta Berti, grazie. Max di Ozzano, provincia di Bologna. Max è uno che chiede una canzone al giorno perché toglie il medico di turno. Buona giornata a tutti da Margherita di Genova. Ciao Margherita, sul canale 79, Prima Antenna TV a Genova.

sì, andiamo. Io stavo leggendo le notizie. Oh, oh, meno male che il cinghia da stasera ha un impegno, perché non sapeva cosa guardare in televisione. Cominciano i campionati del mondo di calcio. Cinghia, cominciano. È l'uomo più antisportivo sulla faccia della terra. Non, cioè il calcio, se gli spiegano che è una palla rotonda che bisogna essere presa a calci, ti guarda con l'occhio stralunato così, no, ma dove una roba di questo genere? Una palla presa a calci con i piedi per cercare di portarla dentro e farla entrare in un rettangolo bianco? No, non sa che esiste una cosa di questo genere, come molti altri sport. Ma quando c'è da muovere le dita su una chitarra, su un basso, su una lira come Nerone, blom blom blom, ecco lì diventa il massimo. Noi due nel mondo e nell'anima, da Loretta al padre Piero, è stata chiesta ieri una canzone dei Pooh, Noi due nel mondo e nell'anima, del 1972.

Era Miguelita del Maurizio Medeo. Oggi cambio un po' di cose. Intanto saluto tutte le amiche e gli amici che ci seguono in Radio Liscio Visione, quindi su Prima Antenna in Piemonte, canale Valdosta, canale 14, in Liguria, canale 79 del digitale terrestre. Noi siamo sempre. Non ci ho dormito stanotte, chissà se Teresa di Genova è riuscita poi a ricollegare il suo televisore a Canzoni Senza Frontiere, che sono due giorni che diceva che non la vedeva più, e era sparita. Lei digitava canale 79 e le veniva fuori l'88. Sono quei misteri della tecnologia che ogni tanto ci vengono confidati tramite il 331 335 6565, che è il numero di telefono che c'è sempre in sovrimpressione qui sotto e che vi mette in collegamento live con me tramite WhatsApp. Poi le altre televisioni, c'è Studio 1 in Lombardia sul canale 95 e poi c'è il network Tele Antenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Roma ci vedono sul 97 e in Toscana il 98 e l'89. Facile, perché sono uno e il contrario dell'altro, 9889, quindi è facile da ricordare. Bologna mi pare che sia l'85. Insomma, vado a memoria, ma diventa un macello ricordarsi tutte le varie frequenze. Sbottonate il vostro telecomando, perché non trovate facile, no? Sono qui, faccio così con le mani, con Canzoni Senza Frontiere di oggi, giovedì 11 giugno 2026. È il momento del secondo vintage di oggi. Il primo è stato Noi Due nel Mondo e nell'Anima dei Pooh, il secondo è questo, strepitoso. L'ha chiesto Nicola. Allora, Nicola ci ha chiesto l'italiano, sempre con la sua facinorosità sulla mia situazione di capelli. Vorrei vedere te in che condizioni sei. Ne parli troppo, secondo me la tua è una rivendicazione da situazione similare, se non peggiore. Nicola, stamattina mi hai già chiesto una canzone di Celentano. Bene, siccome ieri mi hai chiesto la canzone L'Italiano, che era una canzone che era stata proposta a Celentano, scritta da Toto Cutugno e dal mio amico Cristiano Minellono, e lui l'aveva rifiutata. Difatti, se la si ascolta e si mette la voce di Celentano al posto di quella di Toto Cutugno, ci sta che fosse una canzone che era stata scritta proprio per Celentano. Celentano dice di no, e allora Cutugno dice vabbè, oh, la canto io. La canta lui nel 1983 al Festival di Sanremo. Dove sei? Qua. L'Italiano, eccolo qua. Festival di Sanremo, quell'anno vinse nel 1983 Sarà quel che sarà della Tiziana Rivale, e lui con L'Italiano arrivò quinto, ma trionfò nella speciale canzone, nella speciale classifica cantanti e vincenti. Pensate che è stata tradotta in un sacco di lingue, questa canzone è diventata un po' un simbolo, come nel blu dipinto di blu, dell'italianità nel mondo. L'hanno tradotta perfino in finlandese e in cinese. L'Italiano per Nicola Toto Cutugno. Lascia

Grande Nicola, immagino, mi auguro che tu sia soddisfatto. Era l'italiano di Toto Cutugno, secondo vintage di oggi. Ciao da Max di Albenga, ciao Max. Buongiorno a tutti e un saluto da Nonna Rina di San Giorgio. Ciao, buongiorno, ma siamo coetanei, quindi. Ciao Nonna Rina. Ciao, vorrei ascoltare una canzone di Serena Tarantino, la Serecchia, la sorella, se è possibile. Enza di Alessandria, buona giornata a tutti e buona giornata a te. Buongiorno Ettore Cinghia, un saluto da Cittiglio, Sergio ed Enrica. Poi, buongiorno, cortesemente potreste mettermi una canzone di Mireille Mathieu? Grazie Genevieve da Porto Gruaro. Ma certamente una qualsiasi, no, vai, te ne vado a cercare una di quelle che sono state importanti della Mireille Mathieu, che venne considerata un po' l'erede della Edith. Va bene, siamo, questa ci ha messo un po' in difficoltà, Paolo di Genova. Se continui a metterci in difficoltà ti banniamo, Paolo di Genova. Angelo mio, hai chiesto, ha dovuto, è diventato matto il Cinghia, ha dovuto, cosa hai detto, ricodificarla tutta, perché la versione che si trova, rielaborarla tutta con l'intelligenza artificiale, cioè, gli fai fare dei lavori che non sono compresi nel suo contratto, per cui dopo lui si lamenta con me. Paolo di Genova, non esagerare, attenzione, perché se il Cinghia si ribella poi ne paghi le conseguenze. Per Paolo di Genova, Angelo mio di Omar Codazzi.

Omar Codazzi, angelo mio, per Paolo di Genova. Ma guarda qui, buongiorno Ettore, bellissima la canzone di Omar, quanti ricordi da Monia Belforte Mantova, un abbraccio. Quindi tu stai seguendo su Studio 1, credo, no? Se la guardi in televisione, Studio 1 in Lombardia. Buongiorno Ettore, sono Rita Dalomello. Questa sembra una presentazione per i radioliscisti anonimi. Quando c'è uno, sono Ettore dal Monferrato. Buongiorno Ettore dal Monferrato, in questo caso. Buongiorno Rita Dalomello. Ciao, qui Mimmo, nonno Mimmo da Firenze, sei un po' distratto dal biliardo perché mi hai già mandato un messaggio uguale alle 11.11. Buongiorno Ettore, buongiorno, per favore una dedica a tuo piacere a noi biliardisti in compagnia di Radio Liscio, un abbraccio a te e al Cinghia, buon lavoro, nonno Mimmo da Firenze. Mi avevi fatto la stessa richiesta alle 11.11, si vede che o ti è partito il click sul telefono e l'hai rimandata, oppure ti sei distratto, non hai sentito, stavi facendo un rinquarto difficile. Il rinquarto a biliardo è quando si tira la propria boccia sulla boccia avversaria, le si fanno fare tre sponde e poi si va dentro nel castello. Ma cosa credete, ce l'ho io il biliardo qui in casa, in taverna. Giochiamo particolarmente a boccette perché ci giocano anche i nipotini, si divertono a buttare le palline. Ma allora, dedicata va bene ai biliardisti in compagnia che ascoltano Radio Liscio, bambola d'amore della Sonia Mori, che già lei è una bambola d'amore.

0: Giorgio.
1: Giorgio. No, stavo dicendo della Sonia Mori, che lei canta tutte le canzoni. Venere, bambola d'amore. Buongiorno Ettore, è possibile sentire Donna Felicità dei Nuovi Angeli, Stefano e Gabriella a Torino? Certo, domani te la metto. Monia Belforte, Mantova. Sto seguendo da Teleantenna. Quindi Teleantenna Mantova che deborda dall'Emilia Romagna, perché lì da te si dovrebbe vedere bene anche sul 95, Studio 1, in quel di Mantova, perché il segnale arriva da Cremona, quindi praticamente molto pendice. Buon giovedì Ettore, vedo alle tue spalle una sacca da golf. Sì, è la cosiddetta sacca di riserva, perché la mia ufficiale è al golf. Le hai messe a riposo? Queste sono quelle di riserva, cioè se devo andare in trasferta da qualche parte non vado a prendere le mie al club, ma ho queste qui e carico in macchina queste qui, perché sono abbastanza selezionati come bastoni anche loro. Vedo anche due telegatti, ne ho presi due in vita mia. Non richiedo le canzoni perché la richiesta che viene fatta è varia e mi piacciono. Bene, sono contento. Buona giornata, Delfina da Grignasco. Ciao Delfina. Allora, i messaggi fino adesso li ho ascoltati tutti. Siete in forma anche oggi a chiedere. Wow. Bene. Allora, siamo al terzo vintage di oggi. Devo accelerare un po' perché siamo in ritardo. Donna con te. Me l'ha chiesta Max di Ozzano in provincia di Bologna, quello che mi chiede una canzone al giorno perché toglie il medico di torno. È del 1990, La donna con te di Anna Ox, partecipò al Festival di Sanremo dove arrivò quarta. Quell'anno vinsero i Pooh con Uomini Soli. 1990, sì, Uomini Soli, i Pooh. Donna con te, Anna Ox. Ragazza del 61, quindi quest'anno ne fa 65.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: 11:47, i vinini di Casandegna. Allora, siamo alla 70ª posizione delle 500 canzoni più belle di sempre secondo la classifica stilata dalla rivista Rolling Stone. E questa è una canzone particolare, io non me la ricordavo tanto, anche perché è abbastanza recente, è del 2005. Feel Good, sentirsi bene. Wow, arriva la signora Lindblom, veloce perché siamo in ritardissimo, quindi
2: oh, sì.
1: Non posso, no no, è perché io non posso non dedicare un momento di tempo ad una dolce metà che mi porta il caffè.
2: Sì,
1: ma se ci caleggiamo troppo, poi stai andando a fare
2: Nord Walking.
1: Ah, va bene,
2: ti ho portato il caffè, saluto il mio amico Cinghia,
1: eccolo
2: Pugno.
1: Lì tutti quelli che stanno guardando,
2: ascoltando, perché fra poco tu li lasci.
1: No, che
2: loro...
1: poco li lascio alle
2: no,
1: 13.
2: Li lasci con l'immagine.
1: No, no, molti restano anche con la televisione. Adesso ho scoperto che a Mantova vedono anche teleantenna, pensate.
2: Bene, allora ciao a tutti, ciao.
1: Ciao, ciao moglie. Allora, stavo dicendo Feel Good. Feel Good è un singolo del gruppo musicale britannico Gorillaz. Qual è la particolarità? Che è un brano del 2005 che è entrato in classifica al 70esimo posto, ma che la videoclip sul canale YouTube della band, quindi dei Gorillaz, dei Gorilli, dei Gorilla, la videoclip ha superato il 1 miliardo di visualizzazioni, cioè l'hanno vista più di 1 miliardo di persone. E che sarà? E guardiamola. Chi la può vedere, perché sta guardando in Radio Liscio Visione, e

E su questa rondò veneziano saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna che ci lasciano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, che avete visto ormai il Supremo, il mio programmatore, ha stabilito le regole della scaletta. Nella prima ora ci sono tutte le vostre richieste di canzoni del giorno prima, nella seconda ora invece la scaletta è tutta personale da parte del mio programmatore, equilibrata secondo i suoi gusti e quelle che sono le sinergie che traspaiono dai vostri ascolti.

0: La mazurka dell'amore conclude questa prima ora di Canzoni senza frontiere. L'orchestra è quella dei Roeri. Attenzione, 2-1, din don, din don, din don. Ormai anche in casa quando scocca un'ora dicono tutti din don, din don, din don. Non so se a casa del Cinghia è lo stesso, ma din don, din don, din don sono le campane che suonano a distesa per indicare che siamo arrivati ad un'ora qualsiasi, perché il din don c'è a tutte le ore, ma in questo caso è ancora più importante perché è mezzodì, mezzogiorno. Allora, intanto, visto che abbiamo ancora sotto la musica, vi ricordo che dopodomani sera, sabato 13, alla Peschiera di Valdengo ci sono l'orchestra di Oscar e Valentina, mentre adesso, come ad ogni capodora di Canzoni senza frontiere, le reclame e le news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con... Ma cos'è questo palco?

0: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
1: Presente, eccolo qua, bello, lucidotto, sorridente e vagamente pubblicitario. No, pubblicità non ne ho io da... Sì, non so se ho ancora neanche in onda, perché mi sono dimenticato, quella del sentire bene. Ma ci sono novità in atto che si svilupperanno durante questa estate 2026. Me ne ha parlato il Supremo l'altro ieri con una lunga telefonata, per cui aspettatevele, ma aspettatevele da settembre in poi. Prima ha da passare l'estate, e quindi la passeremo, che pare che sarà, anche fino adesso è stata morigerata, ma dicono che sarà cruenta da adesso in poi, staremo a vedere. Allora, oggi 11 giugno 2026, 162esimo giorno dell'anno, ne mancano 203 alla fine dell'anno, fra una ventina di giorni arriviamo a metà anno, alla fine di giugno, per forza di cose, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, sono 6 mesi, poi mancano altri 6 mesi, quindi alla fine di giugno arriviamo a metà anno, c'è il mezzodì e c'è il mezzo anno. Oggi San Barnaba ed è la giornata mondiale del gioco. Facciamoli giocare sti bambini. Oggi ci sono limitazioni di tutti i non possono più giocare. Una volta noi giocavamo in strada, mi ricordo a Milano, giocavamo in strada a pallone e quando passava una macchina lo guardavamo con assio, dicevo, ma proprio di qui devi passare. Ed eravamo a Milano in pieno centro, d'accordo, io vivevo proprio davanti al Parco Sempione, quindi non è che dietro casa mia, dietro l'isolato di casa mia, c'erano già le prime piante del parco. Ma quando passava una macchina, ma con tutte le strade che ci sono intorno, di qui devi passare, che stiamo giocando a pallone noi. Oggi lì si possono aspettare anche 20 minuti per trovare un posto, per posteggiare in una vietta che non è neanche una vietta, via Rovani, di grande passaggio, tanto per dire. Va bene, bei tempi, ma oggi la gioia, non so perché ho cominciato questo discorso, mi è uscito di testa, l'età, abbiate pazienza, reset, cancella, reset e Matteo Tarantino.

prossimissimo futuro quante cose verranno fatte con l'intelligenza artificiale. Ieri mi è arrivata sul cellulare dicendo sono ChatGPT, vuoi che mi installi? Ho visto che era gratis, tu installala. E adesso c'è il cinghia che mi dice ma usa, gli ho detto. Intanto mi piace quando dicono, perché la paginetta successiva che compare sul display, vuoi cominciare ad imparare ad utilizzare l'intelligenza artificiale? E io per il momento, e poi sotto c'è inizia, non ho schiacciato assolutamente, perché lì vuol dire avere almeno un weekend, se uno vuole giocare avere almeno un weekend di tempo, soprattutto alla mia età, per capire queste diavolerie tecnologiche moderne, mentre invece il cinghia, per esempio, è uno che ci passa la giornata, è sempre lì attaccato a da una parte il cellulare, di qui al tablet, tutti con la AI installata, poi ha tutta la plancia di comando e con queste dita abituate a schiacciare vari tasti riesce a fare delle robe. Per esempio, quando ha fatto bellissimo il filmato di Maccheroni Mambo, io quello l'ho trovato stupefacente. Oh, l'ha fatto in 24 ore, ragazzi, io ci avrei messo mesi. Va bene, quarto vintage di oggi, qui andiamo nel nirvana della musica leggera italiana. Vasco Rossi, Alba Chiara, siamo nel 1979. Vasco Rossi ha dichiarato che aveva scritto Alba Chiara di getto, siamo proprio agli inizi della carriera di Vasco Rossi. Mi ricordo che venne ospite in una trasmissione mia su Antenna 3 e l'ho rivisto perché me l'hanno mandato, ma io non mi ricordavo neanche di averlo avuto Vasco Rossi, perché non era ancora Vasco Rossi, quindi lo presento, dico, adesso qui un giovane cantautore, Vasco Rossi, non mi ricordavo assolutamente di averlo avuto come ospite. Allora, scrisse Alba Chiara di getto mentre la mamma stava cucinando ed dichiarò di essere stato ispirato da una ragazzina di 13 anni che vedeva sempre passare alla fermata della corriera dell'autobus di Zocca, comune in provincia di Modena, verso l'Appennino. Allora, la caratteristica di questa Alba Chiara è, a parte l'enorme successo, ma da allora Vasco Rossi chiude tutti i suoi concerti con Alba Chiara, cioè la canzone di chiusura dei suoi concerti. Vasco Rossi, ragazzo del 52, Alba Chiara del 1979, quarto vintage di oggi. E dopo ti faccio i nati e i morti. Ha!

Olé era Alba Chiara, un brano che ormai è nella storia della musica leggera italiana, Vasco Rossi, nel 1979. Allora, vi ho detto che avrei fatto i nati e i morti dell'11 di giugno di qualche anno fa. Per esempio, nel 1964 nasceva Jean Alesi, pilota di Formula 1, pilota Ferrari. Pensate che vinse un solo Gran Premio, il Gran Premio del Canada. Però è sempre stato amato dalla gente, non solo perché è stato pilota della Rossa, ma per il suo modo di correre e di approcciarsi con la gente. Tant'è vero che ancora oggi viene utilizzato spesso come opinionista sulle vicissitudini della Formula 1. Una persona geniale che io ho conosciuto, ho chiacchierato con lui molto spesso, perché lui era spesso a Monte Carlo, era presidente del Museo Oceanografico del Principato di Monaco, Jacques Cousteau. Era nato nel 1910, mi ricordo negli anni 70 in particolare, io l'ho incontrato parecchie volte e mi piaceva chiacchierare con lui perché era veramente un pozzo di cultura marina, oltre che inventore di molti sistemi per andare sott'acqua e molte altre cose. Mi rivelava delle cose sul Golfo Ligure che non vi sto a ribadire perché molti direbbero: ecco, diffonde notizie di terrore. No, non dico niente, però Cousteau mi disse delle robe sul Golfo Ligure, da Cannes, disse, fino a Massa Carrara La Spezia. Era una situazione divertente. Ho una persona veramente per bene, un altruista, Giobbe Covatta. Oggi compie 70 anni, è del 1956. Lui, oltre ad essere un comico molto divertente, ha un'attività umanitaria fantastica, soprattutto per l'Africa e per aiutare i bambini africani. Giobbe Covatta, You Glory! Il Dr. House, cioè, per me può fare qualsiasi altro nella vita ruolo, ma per me resta il Dr. House. Non ho perso una puntata. È del 1959, quindi gli anni passano anche per lui, ne ha 67, che oltre ad essere un bravo attore, molti non sanno che è nato in Inghilterra, eccetera, eccetera, e poi è andato in America, ma lui è fondamentalmente inglese. E anche un bravissimo musicista, ha fatto un sacco di concerti, di robe. Un attore fantastico, regista, produttore, ha fatto dei film ed è morto purtroppo. Era del 1933, Gene Wilder, Frankenstein Junior, Per favore non toccate le vecchiette. Io li ho salvati tutti e due nella mia cartella cult dei cinema che voglio conservare, e ogni tanto mi vado a rivedere, perché è giusto che vengano messi

in un contenitore e che vengano tramandati in un futuro per l'umanità. E poi nel 1864, l'11 di giugno, nasceva Richard Strauss. Yeah. Morti famosi. Nel 1984, attacco cardiaco mentre stava tenendo un comizio, un grande della politica della Prima Repubblica, come lo furono i vari Andreotti, Almirante, Craxi, Enrico Berlinguer, morì l'11 giugno del 1984. E poi, scusate, Minchino, il Duca, quello che è stato il mio attore preferito in assoluto dell'infanzia, dell'adolescenza, ma forse anche adesso, per com'era imponente, com'era presente sulla scena, fantastico. È morto nel 1979 John Wayne, che grande che è stato. Ha fatto dei film, L'uomo che uccise Liberty Valance, Ombre rosse, ma metteteli tutti in fila. Era uno più bello della il Grinta. vabbè, vinse anche l'Oscar. Allora, va bene, siamo a Manuel Malanotte. Inevitabilmente io e te. Succede nella vita che due si trovino, si piacciano, si comunichino e si uniscano, e inevitabilmente io e te.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: E non dimentichiamoci il Radio Liscio Summer Tour, dopo ve ne parlo. Bella questa, Lupin!

Era, sono bravi bravi questi della Castellina Pasi, erano live alla Peschiera di Valdengo e hanno interpretato Lupin, il grande ladro francese, il ladro gentiluomo. Oh, ora siamo qui a parlare di un brano dei vinili di Casandenna del 1971 che venne inciso pochi giorni prima della morte tragica del loro frontman, il loro uomo, il loro punto di riferimento, che era Jim Morrison, che morì a Parigi. Non si sa ancora di cosa, ebbe delle crisi d'asma, ebbe delle crisi sangue da naso, pensò di mettersi a posto facendo un bagno caldo e invece poi addirittura Pamela, che era la sua amorosa dell'epoca, chiamò i vigili del fuoco perché stava male. Pare che la morte sia avvenuta intorno alle 5 di mattina per infarto e relativo arresto cardiaco, probabilmente dovuti allo sbalzo di temperatura del bagno caldo. Quindi attenzione ai bagni caldi, a non farli troppo caldi. Allora, la canzone è LA Woman, Los Angeles Woman. È una canzone che tra le altre cose dà il titolo all'album omonimo, che si intitola LA Woman. Verso la fine della canzone Morrison ripete la frase Mr. Moyo Rising, che è l'anagramma del suo stesso nome. Allora, i Doors hanno eseguito solo una volta dal vivo in concerto LA Woman, nel corso del loro penultimo concerto a Dallas. Si sono sempre rifiutati di farla, forse in ricordo del fatto che fu l'ultima incisione del loro leader, che era Jim Morrison. È 69esima, 6-9, nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. The Doors, LA Woman.

LA Woman dei The Doors del 1971, 69esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. E adesso andiamo su una bella tradizione italiana, dopo vi faccio il cinecalendario. Moreno il biondo, Moreno Conficconi, per più di 10 anni collaboratore assoluto del Casadei, quindi di Raul Casadei, e poi adesso che manda avanti le tradizioni con le sue orchestre, grande evento. E questo brano si chiama proprio Tradizioni. E che cosa ci sarà mai dentro? Andiamo ad ascoltarlo.

0: Tradizioni.
1: Era Tradizioni, grazie. Un bel valserotto romagnolo del Moreno Biondo, grande evento. Devo dire che sono stupito perché in questo momento, allora, ho fatto l'esame per il rinnovo della patente l'altro ieri sera. La patente nuova è già arrivata per posta adesso. Ci sono delle cose che non hanno spiegazione, che ci lasciano con la bouche bée, come dicono i francesi, con la bocca aperta, così, perché sono stupefacenti. Dall'altro ieri sera, stamattina, è già arrivata la patente nuova. Adesso quando la moglie me la porta, perché bisogna pagarle comunque per ritirarla, ve la faccio vedere, perché è orgoglio, sono riuscito a rinnovarla per 3 anni, wow, posso guidare, andare in giro per il mondo. Allora, quinto vintage di oggi, un signore del 34 morto poco 3 mesi fa, Gino Paoli, purtroppo un grande della canzone genovese, italiana, internazionale, perché la sua Senza Fine l'hanno adoperato addirittura in film americani bellissimi. Allora, c'è tutta una storia sulla canzone che vi passiamo questa mattina, che è Questione di sopravvivenza. Non è una delle più conosciute di Gino Paoli, ma viene indicata come canzone che venne lanciata nel 1993. Non è vero. Nel 1993 venne lanciata come singolo, ma lui l'aveva già messa in un suo album che era L'Ufficio delle Cose Perdute, un album del 1988 dove, fra tutte le altre, Uomini Piccoli e i Ma, che aveva fatto con la musica di Zucchero Fornaciari, pensa te, c'era Parigi con le gambe aperte con Ricky Gianco, c'era anche questa Questione di sopravvivenza. Quindi l'album L'Ufficio delle Cose Perdute del 1988, Gino Paoli, tratto da questo album Questione di sopravvivenza.

Gino Paoli, questione di sopravvivenza. Un brano del 1988 messo nel suo album Il Cinecalendario. Qual è il film da abbinare alla giornata di oggi, 11 di giugno? Ebbene, ve lo dico subito. È Trainspotting, un film del 1996, che è la storia di Mark Renton. È un eroinomane ventenne e disoccupato che vive con i suoi genitori nei sobborghi di Edimburgo, in Scozia. Condivide la dipendenza da droghe con i suoi amici, ma stanco del suo stile di vita spericolato, tenta di liberarsi dall'eroina. La strada verso la sobrietà sarà intaccata da una serie di vicende che porteranno Mark e i suoi amici a riconsiderare le loro scelte di vita. Nel suo percorso, Mark passa una notte con una ragazza e afferma alla fine della nottata: non mi sentivo così bene da quando Archie Gemmill segnò all'Olanda nel 78. Riferimento alla partita di calcio Scozia-Paesi Bassi che si tenne l'11 giugno del 1978 nell'ambito del campionato mondiale di calcio. Allora, nel 1978 il campionato del mondo di calcio venne vinto dai padroni di casa dell'Argentina, che sconfissero 3-1 l'Olanda in finale. Quindi c'è da immaginare che la Scozia sì, segnò all'Olanda, ma poi l'Olanda la massacrò, perché se è arrivata l'Olanda in finale. Comunque, Trainspotting è il film che potete abbinare se state festeggiando il vostro compleanno. Volete sapere qual è il film della mia vita che è abbinato, così com'è la musica della mia vita che è abbinata al mio giorno di nascita? L'11 di giugno è Trainspotting. Mentre la Claudia Scarciafratte, anche lei definisce sì le cose, ma a modo mio. Io vivo la vita, faccio le robe, mi innamoro, ma a modo mio. Non voglio ingerenze di nessun tipo.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Clic, clic, 12.55. Allora, accade oggi, ne ho solo tre. L'11 giugno del 1940, seconda guerra mondiale, l'aviazione britannica bombarda Genova e Torino. Nel 1955, disastro alla 24 ore di Le Mans, con 84 vittime e 120 feriti. È l'incidente più grave nella storia dell'automobilismo. Una Mercedes che stava correndo per una manovra azzardata a tre che cercavano di sorpassarsi, va su un'altra macchina, parte in volo, sfonda la rete, che all'epoca era una roba ridicola di protezione, e finisce sul pubblico. 84 morti e 120 feriti. Ed infine nel 2002, 11 di giugno, il Congresso degli Stati Uniti, con la risoluzione 269, riconosce ufficialmente il fiorentino Antonio Meucci come primo inventore del telefono, nonostante il brevetto fosse stato depositato da Alexander Graham Bell, perché Graham Bell aveva il grano per pagarsi il brevetto. Meucci non ce l'aveva e quindi gli rubò l'idea, ma il Congresso degli Stati Uniti ha detto: no, l'ha inventato Meucci il telefono. Quindi è stata data un giusto merito ad un nostro italiano. E l'ultimo brano di oggi, di Canzoni Senza Frontiere, una canzone di Peppino Di Capri. Allora, ieri vi ho passato Guarda come dondolo dell'Edoardo Vianello, che è stata una delle canzoni maestre per imparare il twist. Quell'altra è italiana, poi ci sono stati Let Twist Again, eccetera, eccetera, ma quell'altra italiana fu questa, sempre del 1962, di Peppino Di Capri, che era Sent

0: A Saint-Tropez, Twist, Peppino Di Capri, è stato l'ultimo brano di oggi, finisce la trasmissione, sì, ringrazio il Cinghia come sempre, oggi giovedì gnocchi e giorno di mercato, ormai il mercato qui è chiuso perché alla una hanno già sbaraccato tutto. Dai Tarandenna, grazie anche a tutte voi e a tutti voi per l'ascolto, ci ritroviamo domani, stessa ora, dalle 11 alle 13, domani venerdì 12 agosto. Quindi pronti? Pronti? Sigla!
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.